1H o 1 ora, il pezzo è quello di Joliet, un pezzo che sembra arrivare quasi dagli anni 70, per una certa soluzione ritmica, per i suoni, ed è molto bello che ci sia anche questa ispirazione anche un po' funky in questa canzone che ci ha portato fin qui ed ha aperto la terza ora di Z di notte. Hey there, I made you love me, la canzone è quella di Ariana Grande.

Ok, respira, questa cosa che ti dicono quando poi magari hai quei momenti dove si perde un po' di autocontrollo. 2:08, c'era Elodie qui su Radio Z, ci siete voi al 335 30 10 25. Ciao Alex, anche per me vacanza, ma questa settimana la passerò a casa, perché le vacanze, quelle belle, quelle vere, arriveranno ad ottobre. Ciao Mirko, che mi rappresenta tutti quelli che in vacanza preferiscono aspettare un po', beh, nonostante magari questa parentesi che butta la via, anche quella di restare semplicemente a casa e potersi dimenticare magari anche del lavoro, quindi tutte le telefonate, gli impegni, i colleghi magari sono una cosa positiva e ci mancherebbe altro, ecco. Si gioca un po' per stereotipi. Continuate a raggiungermi, c'è il 335 30 10 25 e vi porto io fino alle 3. Sono Alex Morelli e poi arrivano anche Tame Impala e questa di Jenny, si intitola Dracula, sempre qui su Z.

Dracula e questo dialogo tra Tame Impala e Jenny. Tra l'altro Tame Impala scrive tutto, suona qualunque cosa che possa generare un minimo di suono, cosa che tra l'altro accade anche una caratteristica di molti artisti, magari un po' più nell'ombra, no? Come qualità, però sono veramente molti quelli che fanno un po' tutto da sé. Liberato Mahmood subito in Two Street su Zeta.

Siamo ai tempi del suo album di debutto, quello di Madame, che si intitolava Madame per l'appunto, come spesso è stata consuetudine, cioè il nome dell'artista che dà il nome anche al primo album di solito, anche se non è una regola ferrea in questo caso. Baby ci ha riportato al 2020, c'è anche un campionamento di Django, così giusto per dare un'ulteriore chicca agli amici che sono proprio lì, che aspettano magari qualche nozione musicale in più. 2:20 Z di notte che ci porta fino alle 3 e voi presenti come sempre a conferma del fatto che le notti sono molto molto vive, beh in particolar modo quando passiamo dal venerdì al sabato ed entriamo così nel fine settimana, tra l'altro weekend importanti anche di grandi partenze. 335 30 10 25, questo è il numero, voi continuate così, beh anche con la vostra voce, e intanto another, questa è Talk to You.

0: Zeta di notte, il pezzo degli Another, questa Talk to You che ci fa arrivare così alle 2.22. È ancora un po' di cammino, quello che ci porterà alle 3 con la radiovisione al 266 del digitale terrestre, il 735 di Sky, e poi per se vogliamo fare le cose proprio fatte bene, ci si scarica l'app RTL 102.5 Play. Siamo lì, anche lì. Nerissima Serpe, Fritu, Ridere di te.
1: Ho aspettato a regalarti quel rubino rosso, perché prima stavo uscendo dal casino nostro. Forse è solo mio, non c'è Dio, è nascosto. Chissà se sopra il

io, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che stai convinto tu, meno male, io sto guardando.

lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

I'm Fire, Fireball di Pitbull, è una di quelle canzoni che rientrano nella categoria divertimento, party, serate, diciamo così, un po' libere, ecco, a fare un po' da contraltare alle tante canzoni invece che parlano di amori, diciamo così, piuttosto problematici, no? Sono le due facce, o comunque due delle tante facce di un mondo sicuramente molto molto variopinto, e che è quello della musica, che ci racconta sempre un sacco di storie. Arrivano Emma e Fabri Fibra, Antidroga.

Emma, Fabri Fibra e Antidroga su Radio Z 2:33 della notte. Il nostro pezzetto di notte l'abbiamo già vissuto, devo dire, visto che tra poco saranno le tre, ma ancora molto c'è da fare e c'è da raccontare. Sapete che il 335 30 10 25 c'è sempre utile anche per questo. Prima stanza a destra, l'unico ricordo.

Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi,

0: tra poco parto.
1: Dana Nai, la sua Alibi su Radio Z, le 2.39 con Z di notte che ci porta fino alle 3 e quindi conoscete già il consiglio, state qui.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
3: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
1: Radio Z e Z di notte, l'appuntamento che tutte le notti ci porta fino alle 3. Abbiamo ancora un po' di storie, un po' di vita da raccontare e sarà bellissimo, è garantito. Voi intanto procedete con il 335 30 10 25. Irene intanto saluto questa amica che dice di essere appena rientrata in casa e meno male dice che avevo detto alle mie amiche che non sarei uscita. Vabbè, vai, sono dettagli, via. Viacando per il mondo, Karol G, Manu Chao su Z.
4: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: sola. Siempre toca llegar.
1: Viajando por el mundo, e c'è anche, come dire, una canzone iconica, no? Che accompagna questa di Karol G, ovviamente il pezzo di Manu Chao, Me gustas tu, e poi non posso fare a meno di notare che lei è al volante del furgone con il pelo, cioè questa cosa qui che fa molto turista tedesco anni 80. Zeta di notte, subito c'è il pezzo di Kid Yugi, si intitola Amelie. Su Radio Z.
2: Non troveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Ma te ne sei tornata giù a Parigi, te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi, te ne sei tornata giù a Parigi.

Comi ed Elisa, era il 2019, suonava questa blu e suonava anche qui su Radio Z, così come in questi ultimi minuti alle 2.50, dove ci siete anche voi, come Giulia. Ciao Alex, ciao Z, ho scelto di fare le ferie a settembre e quindi dovrò far passare ancora un milione di settimane. Non so se ce la faccio, questo è un tempo che si dilata, no? Cioè le settimane quando comincia a contare già più di due, comincia a essere un tempo abbastanza lungo quando devi contarle un po' al rovescio, ecco, prima di arrivare magari a quel traguardo. 335 30 10 25 sono gli ultimi minuti di Z di notte e ce li godiamo anche con Rari da

Rari dal tacco, la sua dal tacco, e che molto probabilmente sarà il pezzo che porterà anche al Future Hits Live. Anche lui ci sarà su quel palco il 2 settembre all'Arena di Verona. 2.53 qui su Z, Guetto, Nipitoni, Sciablo, Cadillac.

0: I'm Good di David Guetta, Bebe Rexha, una delle tante versioni o omaggi alla famosa blu degli Eiffel 65 che ha riempito le piste di tutto il mondo. Canzone che però chiude il nostro Z di Notte, chiude un po' tutta la settimana. Per quanto ci riguarda, poi lunedì si riaprirà la settimana, o tra lunedì e martedì a mezzanotte, sempre qui su Radio Z. Quindi godetevi il fine settimana e poi ci ripensiamo tra qualche giorno. Da Alex Morelli, baci, ciao.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2.000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7.650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: domenica.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.

occhi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi. E per liberarti devi accettarti. Aiutare è più facile che aiutarsi. Però se ci pensi tutti questi pensieri sono limitanti. Sembra vivanti guerre come i soldati. Ti è scesa una lacrima e mi ha ferito. L'esatto opposto di una fenice. È una dedica scritta con la vernice. Questi quartieri la sua cornice.

0: L'università, spazio in cui studiare e luogo da vivere. A Bergamo troverai un crocevia di esperienze e culture, una città a misura di studente, dove sentirsi a casa e cittadini del mondo, in cui crescere ed esplorare le opportunità che riserva il domani. Università degli Studi di Bergamo. Dai forma al tuo futuro.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

da me. Solo due parole e poi uscirò di scena, perché sta storia mi ha esaurito e non sono più in vena. Se sono diventato un mostro, tu sei luna piena, e mo ti mangi le unghie a pranzo e vomiti per cena. Minacci di rovinarmi, sto

Grazie al cielo non mi manchi e sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia, il mondo che vedi da un vetro, la tua forma che copre duro ciò che è dentro, la tua insonnia, il mostro che ti tiene sveglio e

impazzivi se pensavi che fosse per lei. Non saprò mai se cambierai, se cambierei. Sei così piccolo e letale, una calibro 6. E quei capelli che ti strappi sono i miei trofei. Ora non so più chi sei. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma, che copre d'oro ciò che hai dentro, la tua insonnia. Il mostro che ti

0: possibilità. Se credi che la vera bellezza sia nell'imperfezione che racconta una storia. Sei Team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Le 6, buongiorno.
2: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
3: Buongiorno Zeta!
1: Eccoci, buongiorno, bentrovati, ciao amici, amici del team di Radio Z alle 6 puntuale anche stamattina. Buongiorno, grazie per essere parte del team. Devo dire, in autostrada stamattina ho visto un botto di gente rispetto al solito, quindi questo è un po' il sentore, che andavano tutti a lavorare, ma non penso sia così, anzi me lo auguro effettivamente che non sia così, o che molti stanno partendo. Ci sono tanti partenti secondo me all'ascolto della radio in questo momento e quindi voglio mandarvi un grande abbraccio, un grande saluto, vi auguro un buon viaggio e lo facciamo insieme, se avete voglia. Noi siamo lì a fianco, siamo al vostro fianco, lato passeggero, e vi mettiamo la bella musica, quella che si può anche cantare, suonare insieme, quindi il bello della radio quando si viaggia. E fatemi salutare invece gli amici che sono con noi ogni sabato e ogni domenica quando vanno a lavorare. Partiamo con la musica, c'è la novità di Anna White Girl Wasted.

0: Apriamo così la mattinata insieme su Radio Z, 4 minuti dopo le 6, buongiorno, buon sabato. L'abbiamo fatto con Anna, la sua White Girl Wasted, canzone che ha aperto l'ultimo album e fra l'altro lei ha annunciato anche il nuovo tour quest'inverno in autunno indoor, quindi sarà un autunno pazzesco anche per lei. Torna la musica, lo facciamo con Broken Word.
1: Baby non ho risposte, soldi nemmeno,

differenza, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

0: Mentimi come se mi amassi. Canta questo Rosalia in questa canzone Like Lie You Love Me, fondamentalmente. Quindi alle 6:10 della mattina Rosalia è in cerca di affetto. Io spero che l'affetto mio nei vostri confronti si senta tutto già a quest'ora. Buongiorno, grazie agli amici che sono già connessi con noi, sia i nuovi che a quelli, gli avventori classici, diciamo soliti di questo locale. Saluta ad esempio Paolo da Palazzolo sull'Oglio, siamo in zona Brescia, dice non mollare Luca a quest'ora. Lo sappiamo che è complicato, le prime ore dell'alba sono quelle più difficili, però anche quelle più stimolanti se vogliamo, perché siamo che si svegliano a quest'ora, quindi siamo una ristretta cerchia di amici che condividono le prime ore dell'alba, arricchiti.
1: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, a Cade il Bosco lo offro ai miei amici. Non ci vado mai più da Selin, mi vizzano

22 Simba e Guay in questa canzone che si intitola Arricchiti aprono un tema che è fondamentale, che è quello del si sta bene coi soldi, la felicità è data dai soldi. Loro dicono ci siamo arricchiti, abbiamo fatto un lavoro pazzesco, abbiamo guadagnato l'ira di Dio e nonostante questo la felicità non c'è. E quindi questa è un po' la domanda che ci si pone. Forse diciamo che aiutano parecchio, sono una condizione se non necessaria quantomeno utile per stare bene. Arriviamo un po' a questo assunto. 6:15 del sabato mattina insieme, c'è Prima Stanza Destra con L'unico ricordo.

Cosmo, sei la mia città, canzone di 9 anni fa. Dobbiamo tornare indietro nel tempo al 2017. La mia città, la nostra città, il 2 settembre sarà Verona, perché ci troviamo all'Arena di Verona per la nuova edizione del Future Hits Live di Radio Z. Quest'anno, ragazzi, la lineup è qualcosa di incredibile. Vi dico alcuni nomi: Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J. Ma se non basta, ci sono anche Angela Mango, Bresh, Merken Cremont, Baby K, LDA, H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Saif, Jimmy Nero, Leo Gasman, Prima Stanza Destra e il vincitore di Amici, ovvero sto parlando del caro Lorenzo Salvetti. Quindi sarà una serata pazzesca, unica, incredibile. I biglietti sono disponibili, le prevendite già aperte su ticketone.it, quindi la data questa, 2 settembre, Arena di Verona, sarà una serata davvero meravigliosa. Ciao Amelie.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 6:30 minuti, buon sabato mattina. Settima notte di attacchi americani in Iran, colpiti siti militari, secondo il centro di comando statunitense. L'Iran ha dichiarato di aver sferrato questa mattina un attacco con droni contro una base americana in Bahrain. E due operatori addetti alla raccolta dei rifiuti sono stati trovati senza vita in due diversi comuni in provincia di Firenze. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori, anche quella del caldo estremo come causa. L'eccessiva temperatura di questi giorni potrebbe aver avuto un ruolo nei decessi. E chiudiamo con il calcio, lo sport. Oggi si gioca la finale per il terzo posto ai mondiali, in campo alle 23 ore italiana all'Hard Rock Stadium di Miami, Francia e Inghilterra. Domani invece la finalissima fra Spagna e Argentina. Vi ricordo che su RTL 102.5 seguiremo tutto nel nostro show Noi Dire Mondiali. Era questa al momento l'ultima notizia, prossimo appuntamento con l'informazione fra un paio d'ore circa. Adesso linea ai colleghi di Trebi Meteo per le previsioni del tempo.
2: Meteo Z.
3: Bentrovati da Emma Parigi, una giornata di sabato con ancora tanto sole sulla nostra penisola. Locali disturbi tuttavia torneranno a presentarsi dal pomeriggio sera su Alpi e Prealpi orientali. Localmente sarà coinvolto anche il tratto costiero adriatico e le zone interne della Romagna. Per il resto caldo intenso e bollente, specialmente nelle aree interne del centro-sud e su Sardegna e Sicilia, e con ancora alto livello di umidità. Dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo.

Il nuovo giudice di X Factor, sto parlando di Rama, chissà come si sta preparando per la nuova edizione. Gli facciamo un grande in bocca al lupo. Era Galassie, l'ho trovato su Radio Z alle 6:37. Mi date un minutino e torno subito.

0: settembre siamo aperti fino alle 23 e a luglio arriva Minecraft.
1: Minecraft?
0: Sì, dal 18 luglio al 28 agosto incontra i tuoi personaggi Minecraft preferiti a Gardaland Resort.
2: Disco Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80%

0: 100% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514. Anticipo 7.650 euro. 36 rate. Rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: Eccoci, come promesso sono tornato. Pensavate di esservi liberati così facilmente di me? Il posto fisso non si molla. 6:40 della mattina, buon sabato. Mi fate mandare un grande abbraccio ad Alessia da Como, che ci ha mandato un messaggio vocale che dice: ci ascolta anche quando fa gli straordinari, forse gli ultimi prima di andare in ferie, Ale. Quindi grazie, grazie di cuore per essere con noi. Davvero l'affetto che ci state regalando stamattina è qualcosa di pazzesco. Saluto anche Marinella, Giulia e Alessandra, che stanno partendo, le girls, destinazione mare, e tantissimi altri che ci stanno mandando i loro messaggi. Alessandro, c'è anche Francesca, che sono marito e moglie da pochissimo e stanno andando al viaggio di nozze. Grazie ragazzi, fate buon viaggio, buona permanenza. Intanto noi mettiamo la musica, la cosa che riusciamo a fare meglio. Questo è il progetto di un cantante australiano che si chiama Kevin Parker e si intitola Dracula.

che atmosfera che mette questa canzone bucolica, sembra quasi di entrare per qualche istante in un'altra dimensione. Tame Impala, il progetto australiano di Kevin Parker, ritrovato su Radio Z un quarto d'ora alle 7 della mattina. Lo sapete che il venerdì escono i nuovi singoli, noi li selezioniamo opportunamente, i migliori entrano nella squadra di Future Hits di Radio Z. Fra questi c'è La Costiera Amalfitana.

Nanai e la sua sesso occasionale, ritrovato su Radio Z alle 6:50 minuti, attimo più attimo meno, del sabato mattina insieme. Fra l'altro il sottotitolo ideale di questa canzone potrebbe essere "Gli ultimi saranno i primi", perché lui portò questa canzone a Sanremo nel 2022, arrivò letteralmente ultimo, 25esima posizione, di peggio non si poteva fare a livello di classifica, ma nonostante ciò ha avuto da lì una carriera pazzesca, la sua carriera ha avuto una svolta, un'impennata incredibile. Quindi andate a Sanremo, cercate di arrivare ultimi, questo si sa che è un po' la svolta per diversi artisti. C'è Samurai J, anche lui ospite sul palco del Future East il 2 settembre, Flamenco Paranoia.

Anche Samurai J sta letteralmente monopolizzando l'estate, prima con Ossessione che ha portato a Sanremo e poi questa Flamenco Paranoia quando sono le 6:52 minuti su Radio Z. Ben trovati, buona mattinata da parte mia, Luca Busoni, insieme sino alle 9. Avete presente adesso una storia che finisce? Quella sensazione agrodolce ce la racconta Fra Quintale nella sua Aranciata.

0: could break my heart. Break my heart, Dua Lipa, ci conduce al termine della prima ora insieme del Buongiorno Z, questa è Radio Z. Ciao a tutti, grazie ancora per essere parte del team. Quest'estate è stata incredibile per lei, perché lo sapete, si è sposata, ha scelto prima Londra e poi la bellissima Sicilia, costiera amalfitana, insomma il sud dell'Italia, per coronare il viaggio di nozze, un momento davvero straordinario. Restate con noi, questa è Radio Z. Sono le 7, buongiorno.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc., un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.

Sei date nuove per il 2027 allo stadio Maradona di Napoli, la sua casa, sono già tutte sold out, che dire. Joliet ritrovato con un'ora in apertura della seconda ora insieme su Radio Z. Al buongiorno Z, che bello ritrovare anche Ariana Grande, che in questa canzone si dispera di aver fatto innamorare un uomo di lei, dice non sopporto questa cosa qua, e ce l'ascoltiamo insieme.

Da Supreme e Coez insieme Ili, 7:10 del sabato mattina. Grazie davvero a tutto il team di Radio Z per essere connessi insieme anche stamattina. Allora, vi racconto di questa bella notizia, perché c'è uno psicologo che si chiama nello specifico Jacobino Giuseppe, che praticamente ha creato questa bellissima iniziativa che ha già proposto lo scorso anno, che si intitola Lo Psicologo in Spiaggia. Quindi lui fa un tour di 10 tappe dove va praticamente a offrire questa consulenza seduti comodamente sul lettino, che in questo caso è quello vicino all'ombrellone. Vi mettete lì tranquilli a raccontare un po' problematiche, disagi, quello che volete, insomma, per stare bene. L'importante è proprio quello, il titolo, Lo Psicologo per Stare Bene. Another con 54 Ultra, si intitola Talk to You.

Profuma proprio l'estate questa canzone, siete d'accordo? Talk to you, mi immagino coloro che stanno andando al mare, in vacanza, finestrino abbassato, musica.

A manetta, questa canzone secondo me è perfetta e pensate che viene dai Paesi Bassi, dove fa forse un po' più di freschetto, se vogliamo, rispetto che da queste parti. 7:15 della mattina su Radio Z. Francesco ci scrive: io quando vado sul lettino dopo 2 secondi dormo e mi risveglio dopo mesi, potrei andare in letargo una volta che sono sul lettino in spiaggia. Credo che Francesco tu non sia l'unico ad avere questo effetto una volta che sta bello spaparanzato sul lettino. C'è Elettra Lamborghini.

0: Vogliamo conoscerti se fai successo. Ma poi quando finisce dimmi che è successo. Io non lo so manco se volevo questo. Oh mio Dio, Michael, sono troppo Jackson.
1: Io volevo giocare a basket.

0: Questa canzone di Gali ha un significato pazzesco, bellissimo, ritrovata alle 7:20 della mattina su Radio Z, e è proprio la ninna nanna, quella che le mamme di solito cantano ai loro piccoli. Lui adesso la dedica paradossalmente alla madre, che gli dice: guarda, dopo anni di sofferenze, dopo anni difficili, una gavetta incredibile, non ti devi preoccupare, adesso puoi stare tranquilla, abbiamo raggiunto i nostri obiettivi, mi sono realizzato e adesso anche tu puoi dormire sonni tranquilli, e ti dedico questa bella ninna nanna per farti riposare con calma e tranquillità. Bellissima, scende un po' anche la lacrimuccia, se vogliamo. Ci spostiamo in aeroporto e lo facciamo con Manu Chao e Karol G, la loro Viajando por el Mundo.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

salida del vuelo con destino alla felicidad. Con il mio spagnolo devo dire pessimo, però ci ho provato almeno. Quindi salita, la partenza del volo, destinazione felicità. Manu Chao e Karol G, fa venire voglia secondo me questa canzone. L'ho trovata su Radio Z alle 7:20 della mattina, di fare le valigie anche a quelli che sono al lavoro in questo momento, che stanno andando a lavorare, dicono basta, adesso me ne vado, esco prima, vado a fare le valigie, parto, destinazione felicità o destinazione paradiso, come diceva qualcun altro. C'è Tony Boy su Radio Z con la sua Cuore Rotto.

Vabbè, ormai questa è storia, eh? 2016, The Giornalisti completamente su Radio Z. Allora, lo sapete, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona torna Radio Z Future Hits Live. Quali artisti vorreste vedere sul palco? Andate su RTL 102.5 Play. Fino al 31 luglio potete esprimere la vostra preferenza. E poi ci vediamo tutti il 2 settembre all'Arena di Verona, perché sarà, lo sapete, una serata davvero pazzesca. Fatemi salutare degli amici che, ahimè, non si firmano. Stanno andando a Livigno e ci chiedono con tempismo perfetto una canzone di Rari dal Tacco. E ragazzi, siete arrivati proprio nel momento giusto, perché arriva proprio uno degli ultimi singoli di Rari dal Tacco, che si intitola proprio Dal Tacco.

0: Reduce dal grande evento a San Siro, Tedua, ritrovato qua insieme a Capo Plaza e la solitudine, parole vuote, avrete riconosciuto, i più attenti sicuramente avranno riconosciuto anche la parte, il sample della solitudine di Laura Pausini. Restate con noi.
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Dal 27 luglio vi aspettiamo in diretta dal TH Resorts Praia a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con Eurospin.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: La spesa intelligente!
4: L'università. Spazio in cui studiare e luogo da vivere. A Bergamo troverai un crocevia di esperienze e culture. Una città a misura di studente dove sentirsi a casa e cittadini del mondo, in cui crescere ed esplorare le opportunità che riserva il domani. Università degli Studi di Bergamo. Dai forma al tuo futuro.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
0: Sette e 40 minuti, questa è Radio Z, buongiorno, il Buongiorno Z che vi accompagna ogni fine settimana, sabato e domenica, fra le 6 e le 9. Io sono Luca, insomma ho l'onore e l'onere di condurre questa meravigliosa navicella durante il fine settimana. Allora, fatemi salutare Davide e Nadia, direzione Liguria, stanno andando al mare a Spotorno, ma quanta gente che va al mare oggi, siete tantissimi. Ciao ragazzi, buon viaggio, messaggino quando arrivate, mi raccomando. Ora Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa, la loro Girl Next Door.
7: Let's go. Sounds good. Real good.

0: one time.
1: Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa descrivono la girl next door, la ragazza della porta accanto, tutta carina, tutta educata, pacata, ma che sotto sotto nasconde un animo ribelle. Raccontano proprio questo in questa canzone ritrovata su Radio Z, un quarto d'ora alle 8 della mattina. È il momento di cacciare via le cattive abitudini, quelli che ci raccontano Salmo Colapesce con Mace.

del Rione, Fred De Palma con la sua passione, 10 minuti alle 8 della mattina. Allora c'è Francesco che ci chiede di approfondire anche sulla Formula 1, verissimo, perché domani lo ricordiamo che c'è il Gran Premio del Belgio. Ho visto che ieri c'è stato qualche screzio fra Kimi Antonelli e Carlos Sainz. Antonelli non è che le ha proprio mandate a dire, eh? Poi mi informo, leggo un attimo meglio perché ho dato un po' adocchiato questo reel, ma non ho ancora compreso bene un po' la dinamica dei fatti. Torna la musica, Moving to the Sun, che bella novità.

0: bellissima novità questa Move into the Sun, perfetta anche per l'estate, e me la servono su piatto d'argento per ricordare il grande appuntamento di ogni fine settimana, sabato e domenica fra le 17 e le 19 su Radio Z, cioè Radio Z Club, un appuntamento straordinario con la nostra DJ Alma, che colgo l'occasione per salutare, le mando un grande abbraccio. Ogni fine settimana facciamo l'aperitivo insieme con la migliore musica club mixata dalla nostra super DJ, quindi l'appuntamento da non perdere. C'è Night, forte.
1: Di me non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

volte scordo di essere uno con te. L'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora se si abbassa lo scudo cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Marco Mengoni e Elodie, la loro pazza musica. Che duo, che bella collaborazione dal 2023. Fra l'altro questa sera parte a Verona il tour di Angelina Mango. Nina canta nei teatri e uno degli ospiti, il primo ospite, super ospite di questa serata sarà proprio Marco Mengoni. Loro hanno fatto anche insieme un singolo estivo che è in rotazione anche su Radio Z, e quindi sarà la bella, bellissima occasione per vederli sul palco live questa sera per chi avesse acquistato i biglietti per il concerto. Molto intimo, nei teatri come cosa deve essere davvero un momento speciale. Restate con noi. Sono le 8, buongiorno.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark & Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Provolone Valpadana DOP.
2: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.

Hanno già collaborato insieme 2 anni fa nella versione remake di In Italia. Sto parlando di Emma e Fabri Fibra e poi hanno detto: ma sai, tutto sommato non ci siamo trovati così male, quell'esperimento non è andato così male, e quindi cosa facciamo? Ci riproviamo, facciamo un nuovo singolo da zero questa volta, non più una cover o una versione remake, ed è nata Antidroga, canzone che abbiamo ritrovato su Radio Z in apertura della 3ª ora insieme. Buongiorno, bentrovati insieme sino alle 9 della mattina. Adesso sentite già sotto questa melodia chill, si intitola Mi Cico.

fuorilegge, Rosvillen, 8:10 della mattina, questa è Radio Z, buongiorno. Allora, diamo degli aggiornamenti sulla Coppa del Mondo, perché vi ricordo che gli appuntamenti sia la finale del terzo e secondo posto che la finale di domani possono essere seguiti in diretta su RTL 102.5. Noi dire gol è lo show che vi sta accompagnando dall'inizio di questi mondiali, che sono già finiti comunque, anche se non c'era l'Italia ci siamo abbastanza divertiti, ci saremmo divertiti di più con l'Italia, ma vabbè, pazienza. Allora, stasera alle 23 Francia Inghilterra e poi domani la finalissima, quella più importante, che big match fra Spagna e Argentina da non perdere. C'è Gaia con la sua Bossa Nostra.

tutta l'eleganza di Gaia con la sua bossa nostra. Abbiamo aperto insieme l'estate alla Power Hits di RTL 102.5 a fine maggio, praticamente al Foro Italico di Roma, e la chiuderemo insieme a Radio Z Future Hits Live il 2 settembre, anche lei confermata fra gli artisti che si alterneranno sul palco tutti in un'unica sera. Ora, Good Old Days.

perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se ti faccio vedere che ho tutto sotto controllo. Ma più rido, più mi si fretta il cuore. Dici di stare lontano dalle droghe per darti il mio bacio migliore.

Questa sera ordinate anche voi se vi va un cocktail d'amore, che è il titolo di questa canzone di Mahmood, ritrovata alle 8:20 su Radio Z. Allora, si parla già di Sanremo perché Stefano De Martino, lo sapete, direttore artistico della prossima edizione del festival, sta già mettendo le mani non solo al regolamento, alla divisione delle serate, ma anche qualche indizio sui cantanti. Vi dico qualche nome: Mahmood, Tony F, Blanco, Emma, Elodie, insomma nomi importanti, stanno girando per quella che è la prossima edizione del festival. Vedremo, lo scopriremo sicuramente, i nominativi a fine anno, verso dicembre, di solito funziona in questo modo, però già ci sono delle piccole indiscrezioni che magari si potranno rivelare vere. Chissà se ci sarà anche lui, ormai un habitué sul palco dell'Ariston, sto parlando di Achille Lauro, che li troviamo con La città degli angeli.

cui escono i nuovi singoli, noi li selezioniamo accuratamente, migliori, entrano a far parte della squadra dei Future Hit di Radio Z, e fra questi non può assolutamente mancare Achille Lauro con il suo ultimo singolo, La Città degli Angeli, ritrovata alle 8.24 del sabato mattina su Radio Z. Adesso un altro dei singoli estivi più di successo, Al mio paese.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 8:31 minuti, buon sabato mattina. In apertura agli esteri, i guardiani della rivoluzione hanno risposto agli attacchi americani sul proprio territorio, colpite basi statunitensi in Qatar e Bahrain. Secondo quanto si apprende, alcuni soldati americani sarebbero rimasti feriti durante un raid iraniano in Giordania. E sulla possibile grazia per Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 15 anni per aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo, il ministro della giustizia fa sapere che l'iter non è ancora partito. La moglie di Ruggero ha depositato la richiesta e la premier Meloni attacca: chi si difende non deve risarcire. Chiudiamo con lo sport, il calcio. Oggi si gioca la finale per il terzo posto ai mondiali, in campo alle 23 ore italiana all'Hard Rock Stadium di Miami, Francia-Inghilterra. Domani invece la finalissima fra Spagna e Argentina. Vi ricordo che su RTL 102.5 seguiremo tutto nel nostro show Noi Dire Mondiali. Per il momento è tutto, adesso il meteo.
2: Meteo Z.
3: Bentrovati da Emma Parigi, una giornata di sabato con ancora tanto sole sulla nostra penisola. Locali disturbi tuttavia torneranno a presentarsi dal pomeriggio sera su Alpi e Prealpi orientali. Localmente sarà coinvolto anche il tratto costiero adriatico e le zone interne della Romagna. Per il resto caldo intenso e bollente, specialmente nelle aree interne del centro-sud e su Sardegna e Sicilia, e con ancora alto livello di umidità. Dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo.

0: Anche Harry Styles nella mattinata insieme su Radio Z con la sua Golden, quando sono 40 i minuti dopo le 8 della mattina. Buon sabato a tutti, se mi date un minutino e poi torno subito da voi.
1: Plenitude è la tua passione per lo sport. Ha più energia. Se scegli un'offerta luce e o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Outlet Sofà.it. Relax, design e qualità made in Italy. 10 punti vendita in Lombardia. Perché il divano non è solo un divano, è il tuo spazio, il tuo tempo, il tuo momento. E allora scegli Outlet Sofà.it con la A. Outlet Sofà, un divano per tutti. Autentico relax.
4: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
5: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
6: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Minuti dopo le 8 della mattina, bentrovati, questa è Radio Z. Grazie per tutto l'affetto, tutti i messaggi che ci state mandando. Saluto chi sta andando in ferie, come ad esempio Alessandra, Federico, Giulia e Marco, che stanno andando tutti in Liguria stamattina. Sto notando un po' questa cosa. Arriva un singolo di un artista che, insomma, il concerto di Tor Vergata è stato un concerto pazzesco, unico, indimenticabile. 250.000 persone in un unico luogo, e questa canzone, lo sentite anche dall'intro in sottofondo, racconta proprio la favola, se vogliamo, questo incipit, fa molto Disney, se vogliamo. Sto parlando di Ultimo, con il suo ultimo singolo, si intitola Quando dorme la città.

0: sì.
1: Ultimo, la favola quando dorme la città un quarto d'ora alle 9 della mattina. Che bello, eh? Quanti messaggi che stanno arrivando anche di ricordo del grande concerto di Ultimo che ha tenuto a Tor Vergata. È stato tra l'altro oggetto di un caso studio proprio dell'Università di Roma Tor Vergata. E uno dice: cosa c'è da studiare qua? Alla fine è un fenomeno, riesce ad arrivare al cuore delle persone ed è il vero valore, quello più importante della musica. Quindi sono cose forse inspiegabili che vanno al di là di qualsiasi altra cosa. Questa è Radio Zep, ben trovati. Fatemi salutare la piccola Anna che ha 8 anni, sta andando in ferie, e le mando un grande abbraccio a lei e ai suoi genitori che stanno andando a godersi il bel caldo, spero davvero, in una bella località di mare. Ci sono i The Colors, Rolling Stones.

love you, babe. I love you baby di Jovanotti. Quanti messaggi stamattina su Radio Z, siete tantissimi. Allora saluto Laura che sta tornando dalla Versilia, il saluto arriva direttamente da Evandro e vuole salutare appunto Laura che è la sua compagna. Ciao ragazzi, buon rientro, buon weekend Radio Z. Andrea da Ferrara, ciao Andrea a te. E poi un altro bellissimo messaggio di mamma Jessica che saluta i figli Antonio e Samuele. Ti fanno dannare Jessica, hai mandato un saluto per rabbonirli un poco, cioè sai,

0: J Balvin ci conduce al termine di questo appuntamento insieme nel sabato mattina. Il buongiorno Z, saluto Paolo che è connesso con noi dalle 6, che ci dice ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati al termine alle 9 della mattina a destinazione. Grazie davvero per tutti i messaggi che ci avete regalato, che l'affetto che ci regalate ogni fine settimana. Saluto anche Angelica che sta andando a Cesenatico, 12 anni, ci ascolta sempre. Ciao Angie, grazie anche a te per essere con noi. Sono stato settimana scorsa Cesenatico, molto molto carina, c'è proprio un bel lungomare, puoi farsi anche delle belle corsette. Lascio la palla a Dario Vanacore che vi scorterà sino alle 11. Grazie a tutti, ci vediamo domani, buon sabato.
1: Sei team Radio Z, sei un like ti piace, ma l'abbraccio di un amico ti cambia la giornata. Se credi che la vera forza

0: hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, Generazione Futuro.
1: Sono le 9, buongiorno.

0: Turbo Z.
1: Sì, è proprio questo il programma che parte, il Turbo Z, che vi tiene compagnia anche in questo sabato 18 luglio 2026, così come in tutta la settimana dalle 9 alle 11 saremo insieme, il fine settimana con me, Dario Vanacore, mentre durante la settimana con Luigi Provenzani e Ale Vatta, che salutiamo e a cui auguriamo un buon weekend. Buon weekend come a voi che in questo momento magari state facendo cose vostre, come può essere preparare la valigia perché sono cominciate le ferie. Beati voi, questo lo dico senza alcuna invidia perché ognuno ha le sue ferie e ognuno deve godersele, quindi bene così. Saranno come sempre due ore all'insegna del divertimento, due ore all'insegna dei contenuti, spazieremo tra i diversi ambiti che ci competono, quello del cinema con le tante novità di queste settimane e un po' anche di nerd culture nella seconda ora. E allora, prima di iniziare la puntata, vi racconto però subito questa cosa. Ieri ho provato una cosa buonissima, hummus no a ceci e avocado, beh, dovete provarlo anche voi, ha un gusto particolare, delicato e raffinato, veramente ottimo. Come tutti gli hummus Noa poi è buonissimo da solo o con una fetta di pane, ideale come ingrediente per ricette originali e sfiziose. Hummus Noa fatto con amore. Detto questo, partiamo subito, ci abbiamo tante notizie pronte in rampa di lancio, così come tanta musica che arriva e parte con Shiva e Jolier. Bad, bad, bad.

Bad Bad Bad, questi sono Shiva e Jolier, suonano su Radio Z alle 9:07 minuti di questo sabato 18 luglio, un sabato di partenze e allora ci vuole la giusta colonna sonora, una canzone estiva, non una qualsiasi, ma quella di Annalisa, e arriva ora. Quando

due piani, tre piani, poi quattro, salgo gli scalini di corso. Il quinto, poi il sesto, poi il settimo, ottavo, sappiamo che la vita è corta. Sopra sti palazzi non si vede il sole, sotto sti palazzi

tu di me a 15 anni, 15 zar, 15 scarti, sul 15 che andava in centro quindi a fare i danni, 15 traumi, 15 punti sui fianchi, 4 presenti su 15 banchi, 15 zaini, 15 pacchi, 15 sgrammi, 15

0: arrivederci. 15 piani, sfera e basta con Marrakesh alle 9.14 minuti di questo sabato insieme nel Turbo Z su Radio Z, fine settimana che qualcuno dedicherà al cinema, magari approfittando anche dell'aria condizionata che ci rinfresca in queste giornate di calura, mentre in tanti andranno al mare, non che non si possano fare entrambe le cose, basta organizzarsi. Ne vale la pena perché questa è la settimana dell'Odissea. Christopher Nolan è tornato nelle sale con il suo Colossal, un Colossal girato in IMAX 70 mm. Tanta tecnologia, tanta ricerca soprattutto, ricerca che è necessaria anche per trovare la sala adatta che trasmetta quel preciso formato. Ovviamente ci sono anche i formati classici, ma quel formato dà quel tocco in più.
1: Fermi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati, mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi se ti odi non puoi amarmi, e per liberarti devi accettarti. Aiutare è più facile che aiutarsi, però se ci pensi tutti questi pensieri sono limitanti. Sembra vivanti guerre come i soldati. Ti è scesa una lacrima e mi ha ferito, l'esatto opposto di una fenice. È una dedica scritta con la vernice, questi quartieri la sua cornice.

West Cross con Fra Quintale, i loro Scarabocchi, 9-17 minuti. Si parlava del formato scelto da Nolan, che praticamente in Italia non sarà disponibile perché non esiste una sala ad hoc. Pensate, negli Stati Uniti, in America, che è così enorme, ci sono solo 25 sale che proiettano quel preciso formato. In Italia si potrà approfittare dell'IMAX, ci sono 7 sale su tutto il territorio, oppure delle sale con pellicola 70 mm, attenzione, non IMAX, che sono anche in questo caso poche, soltanto 5. Le opportunità ci sono.

0: Ritroviamo Samurai J con un tormentone datato 2025 dell'anno scorso, quindi un piccolo break per noi, il tempo di un caffettino e poi torniamo, ancora tante notizie da commentare, quindi non andate via.
1: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti, naturale, qualcosa di sfizioso e originale e un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
0: Ve l'avevo anticipato, tante le notizie, perché sì, c'è l'Odissea al cinema. Ah, tra l'altro, 3, 3, 3, 5, perdonatemi, 3, 3, 3, 5, 30, 10, 25, mandate un messaggino al nostro numero per commentare nel caso in cui avesse avuto modo già di vederlo, se fosse tra coloro che avevano prenotato le prime proiezioni, per capire anche un po' il vostro sentiment, utilizziamo queste parole british, se vi è piaciuto o no, facciamo prima. E poi ci proiettiamo verso le prossime settimane, ma anche verso i prossimi mesi, perché stiamo per assistere al ritorno nelle sale di Spider-Man alla fine di questo mese, ma ci sono novità anche per quanto riguarda The Batman 2.

Sentitela così la canzone di Rama che trovate su Radio Z alle 9:27 minuti di questo sabato 18 luglio. Non ci fermiamo, la musica procede 24 ore su 24, la trovate sempre disponibile. La prossima si intitola Stran'amore ed è di Canova e Lil Busso.

Bellissimissima Alfa alle 9:32 minuti, bellissimissima anche come la serata, che segnatevi la data, del 2 settembre, quando all'Arena di Verona tornerà il Future Hits Live, e quest'anno abbiamo una lineup super, tutti sullo stesso palco: Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia. Un cast pazzesco, una lista che è ancora lunghissima. Ci saranno anche Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J e ancora Angelina Mango, Bresh, Merck & Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jamie Neiro, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, il vincitore di Amici. I biglietti del Future Hits Live 2026 il 2 settembre all'Arena di Verona volano, con le prevendite che sono già aperte su ticketone.it. Manca poco più di un mese all'evento e, come avete avuto modo di sentire, serve molto più fiato per una lista di artisti che si sta arricchendo progressivamente, quindi un ottimo motivo per esserci già solo loro. Tra questi, lo abbiamo sentito, arriva Artifive e lo ascoltiamo con la sua Swag Music.

0: Vi spoileriamo anche Tusa, la canzone di Karol G e Nicki Minaj, alle 9.39 minuti la trovate su Radio Z, un ritorno dal recente passato, era il 2021 quando faceva il suo esordio sulla scena musicale. Andiamo avanti, però prima vi devo confessare una cosa, siamo nell'ambito confessionale. Ogni volta che compro hummus Noah con l'idea di preparare una ricetta speciale, finisco per mangiarlo direttamente così com'è. Soprattutto la versione ceci e avocado, cremosa, delicata, davvero sorprendente. D'altronde stiamo parlando dell'hummus numero uno in Italia, senza OGM, senza glutine e senza conservanti. Comunque, per chi ha più autocontrollo di me, spero un po' di voi, sulla pagina Instagram Noah Vegetale ci sono tante ricette originali e sfiziose. Hummus Noah, fatto con amore.
1: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
3: Cultura e scienza, creatività e concretezza sono i pilastri dell'Università di Bergamo, un ateneo internazionale circondato di bellezza e rivolto all'innovazione, il cuore di una città vibrante a misura di studente, il posto giusto per costruire il tuo domani. Università degli Studi di Bergamo, dai forma al tuo futuro.
4: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
5: Senza conservanti, naturale.
4: Qualcosa di sfizioso
5: e originale.
4: E un tocco esotico,
5: ma autentico.
4: Hummus Noah, fatto con amore.
0: Eccoci di ritorno, 9.41 minuti, questa è Radio Z, questo è il Turbo Z e questo è lo spazio dedicato al mondo del cinema. Ora nelle sale all'Odissea, ma nelle prossime settimane, dal 29 luglio, nei cinema, Spider-Man Brand New Day, un film che ovviamente si focalizza sul tema dei supereroi, ma con un argomento molto specifico su cui pone la lente, la memoria e soprattutto l'essere riconosciuti. E a tal proposito c'è uno spot molto simpatico che vede protagonista una grande stella del calcio italiano. Tra poco ne parliamo, prima Matà.

Fama alle 9:44 minuti. Allora, cosa c'entra una star del calcio italiana e Spider-Man Brand New Day? È lo spot del film di Sony Pictures che vede protagonista il pupone, la bandiera della Roma, Francesco Totti, che in una clip promozionale proprio legata al film di Spider-Man gira per la città di Roma, fa cose, ma nessuno lo riconosce. Una cosa simpatica è che gioca anche col tema del film, la memoria. C'è Kashmir ora.

È proprio l'ora perfetta per un espresso, offre Sabrina Carpenter, 9:50 minuti. A proposito di espresso, andiamo dalle parti di quelle che sono le zone dove si assaggiano i migliori espressi nella campagna. Precisamente andiamo a Castellabate perché è tornato a essere il set, sono concluse le riprese di Bentornati al Sud, ci proiettiamo quindi verso la fine di quest'anno, la fine del 2026, precisamente nel periodo natalizio, quando nelle sale arriverà il nuovo film scritto da Alessandro Siani. Sicuramente curioso di scoprire come evolverà una serie che ha fatto ridere e continua evidentemente a far ridere tantissime persone. Arriva ora Tedua con Mai.

Mai Tedua alle 9.53 di questo sabato 18 luglio 2026. I vostri messaggi arrivano al 335 30 10 25. Tra poco facciamo il punto della situazione, su cosa state facendo. Intanto andiamo avanti con la musica. Chaka Khan con Snoop Dogg.

0: Così si intitola la canzone di Rove che chiude la nostra prima ora insieme. Questo è il Turbo Z, questo era Blank Orange. Prima di due ore il Turbo Z va avanti dalle 9 alle 11. Saremo sempre insieme il sabato e la domenica, d'altronde va così, la Weekend Edition con me, Dario Vanacore. Quindi restate lì, tra poco si cambia pagina, ci spostiamo sulla nerd culture che ha tantissime sfumature, tutte da analizzare e da scoprire. Quindi un occhio all'orologio e ripartiamo con quegli argomenti e ovviamente la musica. E 10 in punto.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

0: Ti intitola proprio così, da Dio, Brescia alle 10 e 4 minuti. Questa è la nostra seconda ora insieme. Questo è il Turbo Z e questa è la voce di Dario Vanacore. Anche il volto, se volete, la radiovisione c'è per questo, al 266 del digitale terrestre o tramite la nostra app RTL 102.5 Play. Andiamo avanti, Giuse Dall'Isia con Super Giù.
1: Taglianti come delle rattane, ai, che non ci fanno mai fare pace. Oh, e sei scema.

Vogel con Solto, queste Bam Bam Jamaican, 19 minuti, ritmi latini che ieri tra l'altro sono stati grandi protagonisti all'Ippodromo La Maura di Milano con Bad Bunny, che davanti a quasi 80.000 persone ha portato tanto ritmo e tanta buona musica e soprattutto il piacere di stare insieme. Nonostante il caldo, si fa questo e altro per la musica. Andiamo avanti ora con Blanco che ci porta a Los Angeles.

Grande senso di libertà all'interno del videoclip di Los Angeles Blanco, con i due cagnolozzi che stanno lì a correre. Il videoclip lo trovate, così come tutti i videoclip, al 266 del digitale terrestre, grazie alla nostra radiovisione. Noi andiamo avanti con Nawa, Odio un uomo, così il titolo.

0: finiamo, punto e basta.
1: Momento Mark Ord con Emma e la sua L'amore non mi basta, direttamente dal 2013, di tornata sotto i riflettori grazie ai social e all'uso che ne viene fatto per le colonne sonore di video. Senti me, Paolo.
2: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
1: Bene, bene, bene, bene, è arrivato il momento di dare uno sguardo alle novità interessanti che arrivano in libreria. Date uno sguardo anche al nostro sito radioz.it per capire di cosa si parla, perché questa settimana sotto la lente di ingrandimento troviamo L'amuleto di Michael McDowell, pubblicato da Neri Pozza, il papà della serie Blackwater, horror gotico questo. E poi Oceani di carta di Enzo Dalò e Giacomo Scarpelli, pubblicato da Salani Editore. In questo caso si va a scoprire un personaggio come Emilio Salgari, che ci ha regalato tante storie d'avventura.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni alle 10:23 minuti. A proposito di libri, abbiamo la nostra rubrica del sabato dedicata alle letture per tutta l'età, la trovate sul nostro sito radioz.it, anche perché in estate statisticamente si legge di più. Se ha più tempo a disposizione, magari si vuole un po' fare il famoso digital detox, lasciare da parte i dispositivi digitali, allora un buon libro è buona soluzione.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 10:30, perdonatemi che scoccano in questo istante su Radio Z. Partiamo con le notizie dall'estero. L'Iran ha dichiarato di aver ucciso dei soldati americani con raid contro una base in Kuwait. Colpite anche altre postazioni militari USA in tutte le regioni medio orientali in risposta ai raid notturni americani. Un missile balistico sarebbe stato lanciato contro una base in Arabia Saudita. Cambiamo argomento e torniamo in Italia. Il legale di Mario Roggero incontrerà il suo assistito nel carcere di Bollate a breve. Il gioielliere cuneese è stato condannato a quasi 15 anni per il duplice omicidio dei rapinatori che lo avevano derubato. Prima di entrare nel penitenziario, Roggero ha attaccato il Quirinale. Mattarella ha concesso la grazia a uno scafista e a Nicol Minetti. Si metta una mano sulla coscienza. Finiamo con lo sport. Tutto pronto a New York per la finale dei mondiali in programma domani. Match che metterà di fronte Spagna, campionessa d'Europa, e l'Argentina, campione del mondo. Oggi invece alle 23 ore italiana, l'Hard Rock Stadium di Miami, Francia-Inghilterra, la finale per il

0: Nel terzo e quarto posto. È tutto, linea che va a Tribi Meteo.
1: Meteo Z.
2: Bentrovati da Emma Parigi, una giornata di sabato con ancora tanto sole sulla nostra penisola. Locali disturbi tuttavia torneranno a presentarsi dal pomeriggio sera su Alpi e Prealpi orientali. Localmente sarà coinvolto anche il tratto costiero adriatico e le zone interne della Romagna. Per il resto caldo intenso e bollente, specialmente nelle aree interne del centro-sud e su Sardegna e Sicilia, e con ancora alto livello di umidità. Dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo.

0: È proprio lui, Bad Bunny, ieri protagonista a Milano, Nueva Yol, una delle canzoni che hanno celebrato il suo grande genio, tra cui anche una celebrazione di Nel Blu dipinto di blu di Modugno. Non male, non male davvero.
1: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti, naturale, qualcosa di sfizioso e originale, e un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
3: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Dal 27 luglio vi aspettiamo in diretta dal TH Resorts Praia Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro. Con Eurospin.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
5: A Gardaland, fino al 6 settembre, vivi notti sensazionali. Attrazioni, show e tante emozioni non solo di giorno, anche di notte. Gardaland Night is Magic ti aspetta fino alle 23. Fai serata con noi a Gardaland Resort.
6: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
7: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
8: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2x100 grammi è a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Eccoci di nuovo, 10:40 minuti in questo sabato 18 luglio 2026. Andiamo a scoprire anche un po' di novità che arrivano dal mercato dei videogiochi, e ce ne sono tanti costantemente che affollano gli scaffali, che siano fisici o digitali, anche nel periodo estivo. In questo caso si assiste a un ritorno, perché dagli anni 10, fa strano dirlo, sembra una cosa del Novecento, in realtà poco dopo il 2010 arrivò sugli scaffali Assassin's Creed Black Flag, che ritorna nella versione resynced, insomma ci siamo capiti, un remake che sfrutta le tecnologie

0: Testa gira, calo di pressione, acqua e zucchero e si riparte ovviamente sempre con calma. Se vi è incuriosito, c'è un articolo sul nostro sito radioz.it relativo ad Assassin's Creed Black Flag, che sarebbe, che è poi il quarto capitolo, sto facendo un attimo mente locale, sì, quarto capitolo che è rimasto nella storia per le sue atmosfere a basi piratesche. Andiamo avanti, noi con la musica Il Broken World di Prasi, lo trovate su Radio Z.
1: Baby, non ho risposte, soldi nemmeno.

stessa. La differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

0: Sunset Boulevard, Selena Gomez e Benny Blanco, 10 e 49 minuti. Si torna in campo oggi e domani per le finali, terzo e quarto posto e poi la finalissima dei mondiali 2026. E ci sono anche giochi da tavolo come Super Club Rivals. Si parla di nerd culture ed è giusto spostare il focus non solo dai video, sui videogiochi, ma anche sui giochi da tavolo, che ti permette di, in un uno contro uno, dar vita a scontri epici. Sicuramente interessante, soprattutto considerando come i giochi da tavolo, dopo il periodo della pandemia, abbiano riassunto una grande importanza nel tempo libero di tante persone. Ci sono Gabi Ponte e Giovanotti.
1: Vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

0: Sera.
1: E combo Jovanotti con Gabri Ponte alla San Siro Dance, questa DNA alle 10:53 minuti. A proposito di stadi, quello di San Siro animato da Jovanotti, così come da Gabri Ponte per la sua San Siro Dance, ci sono stadi che vengono ricreati, o meglio le atmosfere da stadio in Super Club Rivals. C'è sul nostro sito radioz.it un approfondimento dedicato al gioco di Asmodee. Andiamo avanti noi con le ultime canzoni insieme in questo Turbo Z. Ordinaria follia, ce ne vuole, compromessa, Franco 126.

0: È l'acquario di ultimo a darci il là per i saluti finali. Siamo arrivati al termine di questo appuntamento del Turbo Z, quindi io vi ringrazio per essere stati con noi, che sia dalle 9 o che sia soltanto per pochi minuti da poco tempo fa. Se avete curiosità, nel caso in cui foste in questi ultimi, possiamo ritrovarci domani mattina sempre a partire dalle 9. Mi trovate qui da Dario Vanacore, quindi è tutto, vi lascio con Ceci Malannino e con la musica di Radio Z che non si ferma mai. E prima di andare via, un ringraziamento speciale a Humus Noah, l'humus numero uno in Italia, senza glutine e senza conservanti. E se vi piace sperimentare abbinamenti originali, provate Humus Noah, ceci e avocado e lasciatevi sorprendere dal suo gusto delicato e raffinato. È buonissimo da solo e perfetto per ricette sfiziose. Le trovate tutte sul sito noah-vegetale.it. Humus Noah, fatto con amore, con amore come nei nostri programmi e la nostra musica. Qui vi lascio. Buon sabato e ci sentiamo domani.
1: Sei team Radio Z? Se ogni sfida è l'occasione per riscrivere le regole, se il tuo genere preferito è quello che ancora non hanno inventato, sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Le 11.
3: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
4: Destinazione Z.
2: Esattamente, Destinazione Z, Ceci Malannino con voi dalle 11 fino alle 13 in diretta. Ringraziamo il fantastico lavoro di Dario Vanacore che vi ha portato qui dritti tra le mie braccia. Abbiamo un sacco di cose di cui parlare. Ieri sera c'è stato un concertone, un evento veramente degno di nota. Ne parleremo insieme, anche perché ho già visto che molti di voi hanno partecipato o parteciperanno a stasera. Di cosa parlo? Del concertone di Bad Bunny, naturalmente. Allora, 335 30 10 25 il nostro numero per chiacchierare insieme, per i vostri vocali, i vostri messaggi. 266 digitale terrestre, 735 di Sky per la nostra radiovisione. Ricordatevi che tutti i pezzi che vanno in rotazione, che mandiamo in onda, poi hanno il relativo video musicale da non perdere assolutamente. Detto questo, possiamo passare alla musica. Partiamo alla grande, anche perché c'è il countdown che ormai è agli sgoccioli per il nostro Radio Z Future Hits Live 2026. Prima però abbiamo un salutino importante da fare. Esattamente, perché dobbiamo salutare Eurospin e i suoi 1300 punti vendita in Italia. Ragazzi, da quando vado da Eurospin ho capito che certe scoperte ti cambiano la spesa, perché da Eurospin la convenienza incontra la qualità ogni giorno. I prodotti a marchio sono ottimi e quelli della gastronomia sono sempre freschissimi. Quindi, insomma, visto che da Eurospin la spesa è davvero intelligente, io vi invito a passare in uno dei 1300 punti vendita, perché veramente non rimarrete assolutamente delusi.

alla grande, apriamo in bellezza la prima ora di Destinazione Z con Ceci Malannino, con tutti voi e soprattutto con Merck & Cremon. Partenope è il loro nuovo singolo con featuring importanti come quelli di Serena Brancale e The Colors, che appunto collaborano in questa canzone per la prima volta. Adesso ci ascoltiamo insieme Jungle con The Wave, sempre qui su Z.

0: salvaci da questi giorni. Tieni da parte un posto e segnati sti nomi.
1: Una canzone incredibile che sappiamo tutti quanti a memoria, Achille Lauro con la sua Rolls Royce direttamente dal 2019, ma ragazzi non possiamo non parlare naturalmente di Bad Bunny, perché The Beatles Armas Photos World Tour all'Ippodromo SNAI di Milano è iniziato proprio ieri, 17-18 luglio 2026 sono le due date del tour mondiale che farà appunto qui a Milano. È stato avvistato sia al suo arrivo in aeroporto direttamente reduce appunto dalle sue date a Varsavia e poi anche in giro per la città. Ieri ha anche fatto una traccia speciale soltanto per Milano, che ha proprio detto non replicherà negli altri concerti, quindi voglio dire i fan sono andati letteralmente in visibilio. È stata una nottata bellissima, l'opening a cura della band Chewy, che ha collaborato con lui nella traccia Ueltita.
2: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco, lo offro ai miei amici. Non ci vado mai più da Selin, mi vi

E c'è anche 22 Simba con il featuring di Guè con Arricchiti qui su Z alle 11:14 minuti. 22 Simba che sarà presente appunto sul palco di all'Arena di Verona del Future Hits Live 2026 di quest'anno. Ormai mancano pochissimi giorni, ragazzi, mi raccomando, se non avete ancora acquistato i biglietti, proprio ci sono gli ultimi, che il sold out è sempre dietro l'angolo, su ticketone.it. In questa traccia c'è un ritorno che mette insieme insomma due generazioni del rap italiano e che apre il capitolo più ambizioso del percorso del giovane artista, reduce comunque da sold out importanti anche al Fabric di Milano. Adesso ci ascoltiamo insieme Fulminacci, questa è Maledetto Me.

E siamo d'accordo con Gali, nessuno deve ucciderci assolutamente il good time, soprattutto il mood alle 11:20 di questo sabato, perché il weekend il mood è sacro in tutte le salse e soprattutto quando è estate, voglio dire. Rieccoci qui in diretta alle 11:21 in questo sabato 18 luglio con Ceci Malannino fino alle 13. Vi farò compagnia, vi farà compagnia anche tutta la musica più incredibile che passa qui su Radio Z. Abbiamo parlato del concerto di Bad Bunny, c'è stata anche l'installazione naturalmente della casita, che ormai è una costante del suo Devi Tirar Mas Fotos World Tour, e anche Outpump ha pubblicato delle linee guida per riuscire ad accedervi. Adesso Anna, White Girl Wasted.

sempre più iconica e sempre più di buon umore quando si ascoltano le sue hit. Questa naturalmente era Anna con White Girl Wasted, il singolo che ha anticipato il secondo studio, il secondo album in studio della rapper italiana Anna, appunto intitolato Million Dollar Babe, con tantissimi featuring ma anche tanti brani da solista. Adesso ci ascoltiamo Settembre, questa è la sua nuova e si intitola Due Settimane.

No. Boothing, naturalmente qui su Zeta, e ci stiamo muovendo perché ci mette un'allegria incredibile questa canzone. Ma segnatevi anche questa data, lo sapete ormai, il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live, e quest'anno la lineup, ragazzi, è incredibile. Tutti saranno sullo stesso palco: Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, la lista è ancora lunghissima. Ci saranno anche Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Angelina Mango, Bresh, Merca Incredibile, Tremont, Baby K, LDA insieme ad H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Saif, Jimmy Neiro, Leo Gasman, Prima Stanza Destra e Lorenzo Salvetti, che è il vincitore di questa edizione di Amici. Quindi ragazzi, mi raccomando, Countdown è attivissimo, biglietti per il Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, stanno volando, le prevendite sono già aperte su ticketone.it.

0: E sull'altro le ultime note di Ex di Rame dello Divi, rinnovo l'invito alla Radiovisione 266 Digitale Terrestre 735 di Sky, perché per esempio questo videoclip tutto black and white, in bianco e nero, è incredibile, sembra quasi un film, e loro sono anche dei bravi attori, devo dire, oltre che dei fantastici cantanti, quindi ne vale sempre la pena. Ma pensate anche a quando Cristoforo Colombo ha scoperto l'America, chissà che emozione, però anche noi possiamo essere dei piccoli Colombo, basta andare a fare la spesa da Eurospin ed esplorare l'app Family per scoprire tutte le offerte e i vantaggi. Per esempio, io sono una grandissima esploratrice perché ogni giorno vado sull'app Family di Eurospin e sono anche una piccola genietta perché vado sempre da Eurospin ed è proprio vero che certe scoperte ti cambiano la spesa.
1: Outletsofa.it. Relax, design e qualità made in Italy. 10 punti vendita in Lombardia. Perché il divano non è solo un divano, è il tuo spazio, il tuo tempo, il tuo momento. E allora scegli outletsofa.it con la A. Outlet Sofa, un divano per tutti. Autentico relax.
2: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
3: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante, qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
0: E rieccoci in diretta, Ceci Malannino con voi con Destinazione Z fino alle 13. Vi faremo naturalmente compagnia con tantissima musica sempre qui su Radio Z. Infatti fra poco ci ascolteremo la hit estiva di Samurai J, che sappiamo già a memoria nonostante sia solo il 18 luglio, ma ce la porteremo per tanto tempo. Lui che insomma reduce da un Sanremo incredibile, anche quella è stata subito una hit, ed è un personaggio che anche appunto umanamente parlando ci piace molto, ci ha molto convinto e anche passato spesso in nostri microfoni per le interviste, quindi se volete riprendervela, RTL 105 Play, la nostra app gratuita da scaricare.

C'è anche Samurai J naturalmente fra gli artisti che si esibiranno sul palco dell'Arena di Verona il 2 settembre per il Radio Z Future Hits Live. Naturalmente il cast, ve l'abbiamo già detto molte volte, è incredibile, pazzesco. Abbiamo anche dato appunto a voi la possibilità di scegliere quale artista preferireste vedere esibirsi, speriamo appunto di farvi tutti contenti. E ragazzi, mi raccomando, perché lo sapete come funziona per questi eventi, il sold out è sempre dietro l'angolo, quindi vi ricordo ticketone.it per acquistare il vostro biglietto in tempo. Adesso Madonna.

E questo è Disincanto di Madame, che ha lo stesso nome appunto dell'album, il terzo album in studio della cantautrice italiana, pubblicato proprio questo 17 aprile 2026. Tra l'altro, proprio giusto fresca 20 ore fa ha pubblicato un post sul suo canale Instagram personale dicendo: devo continuare a scrivere e a cantare, altrimenti ricado nel vuoto, perché sappiamo che insomma Madame ha avuto anche un periodo in cui ha avuto bisogno di ritrovare se stessa, di ritrovare anche la voglia di fare musica, e quindi anche quel periodo ci è servito, perché poi abbiamo apprezzato ancora di più l'uscita di questo album Disincanto, che ha veramente delle tracce incredibili. Adesso Dracula Remix, Tame Impala e Jenny, sempre qui su Zeta.

E ce lo siamo ascoltati fino alla fine questo remix di Dracula dell'artista australiano realizzato insieme alla star delle Blackprint, che ha conquistato piano piano un po' tutti i social, ha accumulato dischi di platino, ha scalato e sta scalando ancora le classifiche, quindi insomma un grandissimo successo. Clara e San Giovanni, le ragazze.

0: E chiudiamo la seconda ora, la prima ora di Destinazione Z con Ceci Malanino insieme a cartoni animati di Rose Villain direttamente dal 2022. E prima ci siamo ascoltati Le Ragazze, prima collaborazione tra Clara e San Giovanni, uscito proprio questo 22 maggio, prima collaborazione tra i due e anche un featuring già suggerito da molti follower, devo dire, dei due artisti. C'era stato un indizio visivo nel video dell'ultimo brano di Clara, Prima Donna, in cui a sorpresa compariva proprio San Giovanni. Noi torniamo fra pochissimo. Le 12.
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Dal 27 luglio vi aspettiamo in diretta dal TH Resorts Praia a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro.

0: Zeta Future Hits Live.
1: Ed eccoci qui, mezzogiorno e 03 minuti, lo sapete che ormai ogni sabato proprio a quest'ora scopriamo insieme le posizioni più in alto della classifica top 250 album Fimi occupate da artisti italiani esordienti. Quindi mercoledì 2 settembre, ormai lo sapete, c'è questo appuntamento importantissimo all'Arena di Verona durante il Radio Z Future Hits Live 2026. E l'artista italiano esordiente che è con l'album che è entrato più alto in classifica ad agosto 2025 fino ad agosto 2026 riceverà sul palco un premio speciale, quindi ormai lo sapete al telefono chi c'è, e cioè Rossella Lofaro, grazie per essere con noi, responsabile comunicazione Fimi, che ci spiegherà adesso le posizioni appunto di questa settimana, se ci sono novità oppure no.
2: Ma ciao Ceci, grazie per l'invito, come sempre un piacere essere qui con voi. Dunque, che novità ci sono? In realtà nessuna, nel senso che anche questa settimana l'artista esordiente più in alto in classifica è il giovane italo-brasiliano Jimmy Neyro, che insieme ai producer Flat Pearl e Succo è riuscito a piazzare il suo primo progetto artistico intitolato EOG nella top 20, pensa, della chart album Fimi, in cui staziona ormai da 6 settimane, direttamente dal giorno del suo debutto. Direi proprio niente male per un esordio sulla vibrantissima scena italiana.
1: Esatto, tra l'altro appunto sono sempre di più le conferme che sta ricevendo anche sul mondo social, insomma un po' ovunque la sentiamo, anche questo Splinter Cell che adesso fra poco ascoltiamo insieme, singolo che ha avuto e sta avendo ancora un successo incredibile proprio a livello anche di classifiche. E ricordiamolo, lui appunto un ragazzo italo-brasiliano che sta facendo anche un genere non proprio così super noto, anche piuttosto una novità nella scena funk VR in Italia e non solo. Allora grazie Rossella per essere stati con noi, ci rivediamo naturalmente sabato prossimo. Adesso ci ascoltiamo insieme proprio G Mineiro, questa è Splinter Cell.

The Kid Laroi, Justin Bieber, Stay. Anche questa canzone ha fatto decisamente la storia. Direttamente dal 2021 siamo qui su Radio Z con Destinazione Z, con Ceci Malanino fino a luna. Abbiamo più o meno un'oretta, perché sono mezzogiorno e 10 minuti. E di Justin Bieber cosa possiamo dire, se non che appunto alla finale della Coppa del Mondo Spagna-Argentina nell'Halftime Show si esibirà insieme ad altri nomi come Madonna, Shakira, Burna Boy, Coldplay, Laura Pausini, pensate, e Robbie Williams. Quindi tantissimo show, tantissimo divertimento sicuramente, anche per aiutare un po' all'ansia di questa finale. Un'ora, Geolier.

Mezzogiorno e 12 minuti, sabato 18 luglio, e abbiamo anche Jolie qui con questa canzone Un'ora, che ha conquistato appunto anche la radio dopo il disco d'oro, un nuovo capitolo di un successo di Jolie che ormai è veramente una certezza anche dopo appunto i concerti che ha fatto, il suo annuncio di fare una data appunto soltanto a Napoli nel 2027. Adesso Summer, My Body Isn't Ready.

0: Pasta di Tananai alle 12:18 minuti e prima ancora Summer con My Body Isn't Ready.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempi il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: La spesa intelligente!
0: E rieccoci in onda alle 12:19 minuti in questo sabato 18 luglio. C'è ancora Destinazione Z fino alle 13 in diretta agli studi di Cologno Monzese a Milano con Ceci Malannino, che vi farà ancora per un po' appunto compagnia. Voglio sapere cosa state facendo al 335 30 10 25. Sono tanti in viaggio, c'è chi sta andando in montagna a cercare un po' di fresco. Se lo trovate, raga, portatecene un po' qua perché ne abbiamo bisogno. Anche se c'è anche una buona notizia, cioè che le temperature si stanno piano piano ristabilendo. Si dice che questo è l'ultimo weekend proprio così di fuoco e fiamme. Adesso Another featuring 54 Ultra con Talk to You, sempre qui su Z.

Talk to You è il titolo di questa canzone Another 54 Ultra con Ceci Malanino, sempre in diretta fino alle 13 in Destinazione Z. Sono le 12:22. Adesso ci ascoltiamo insieme dell'anno scorso, del 2025, Ogni male di Capo Plaza. Poi avremo Beatrice di Tedua e il featuring di Annalisa proprio prima delle news.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Mezzogiorno e 29 minuti, un buon sabato da parte di Radio Z. Guardiamo insieme le notizie del giorno. Il vice premier Matteo Salvini è entrato nel carcere di Bollate per incontrare Mario Roggero, il gioielliere cuneese che è stato condannato a quasi 15 anni di reclusione per il duplice omicidio dei rapinatori che lo avevano derubato. Il segretario della Lega non ha escluso di candidare l'uomo. L'Iran ha dichiarato di aver ucciso dei soldati americani con un raid contro una base del Kuwait, colpite anche altre postazioni militari USA in tutte le regioni medio orientali. In risposta ai raid notturni americani, un missile balistico sarebbe stato lanciato contro una base in Arabia Saudita. E il legale di Mario Roggero incontrerà il suo assistito nel carcere di Bollate a breve. Il gioielliere cuneese è stato condannato a quasi 15 anni per il duplice omicidio dei rapinatori che lo avevano derubato. Prima di entrare nel penitenziario, Roggero ha attaccato il Quirinale. Mattarella ha concesso la grazia a uno scafista e a Nicole Minetti si metta una mano sulla coscienza. E un attacco ucraino con droni contro un centro logistico russo ha provocato 7 morti e 24 feriti. Per ora è tutto, le news tornano con il consueto aggiornamento più tardi.
0: Meteo Z.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore il caldo si farà ancora sentire sul nostro territorio. Si raggiungeranno diffusamente i 35 gradi anche oltre, specialmente nelle aree interne del centro-sud e delle due isole maggiori, con picchi fino ai 40-41 gradi. Una giornata assolata, segnaliamo solo fenomeni sparsi sulle regioni di nord-est. Con questo è tutto, dettagli in merito sull'app di Trevi Meteo.
3: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

E c'è anche Brescia con la sua Umore e Marea del 2025 a farci compagnia qui su Z a mezzogiorno e 36 minuti in questo sabato in cui molti di voi si trovano al mare, molti di voi invece stanno chillando in piscina, scrive Marco appunto. E prima ci siamo ascoltati Karol G e Manu Chao con Viajando por el Mundo.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
1: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
2: Cultura e scienza, creatività e concretezza. Sono i pilastri dell'Università di Bergamo, un ateneo internazionale circondato di bellezza e rivolto all'innovazione, il cuore di una città vibrante e a misura di studente, il posto giusto per costruire il tuo domani. Università degli Studi di Bergamo, dai forma al tuo futuro.
3: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
4: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
5: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
6: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Humus Noa, fatto con amore.
7: Eccoci qui in onda alle 12:38 minuti, Ceci Malanino con voi fino alle 13 con Destinazione Z. Naturalmente siamo in onda da Colonia Monzese, gli studi di Milano, e stiamo per ascoltare Rari dal Tacco, anche lui una grandissima promessa della scena rap italiana, giovanissimo, arriva appunto dal Tacco, quindi dalla Puglia, e soprattutto lo vedremo sul palco a Verona, perché sarà nostro ospite fra tutti gli altri che si esibiranno al Radio Z Future Hits Live 2026. Ragazzi, ticketone.it, gli ultimi biglietti prima che vadano sold out. Rari dal Tacco con la sua Dal Tacco.

Rari dal tacco, pseudonimo di Matteo Sardella, rapper italiano giovanissimo, 27 anni, del 1999 appunto di Monopoli in provincia di Bari. Nel 2022 ha esordito per la prima volta con un'etichetta underground music, ha pubblicato i primi singoli ufficiali come Profondo Sud, Settle Dive, Te La Do e Sexy Jersey, e adesso appunto diciamo si sta prendendo le sue conferme proprio anche a livello di collaborazioni musicali, e poi lo vedremo appunto sul palco del Radio Z Future Hits Live 2026.

0: Shiva con Non lo sai, direttamente dal 2023 a mezzogiorno in 48 minuti in questo sabato 18 luglio. Siamo quasi in dirittura d'arrivo alla seconda ora di Destinazione Z con Ceci Malannino. Poi naturalmente la nostra programmazione musicale radiofonica continuerà, passeremo semplicemente il testimone, ma c'è una cosa importante da ricordarvi, perché lo sapete che mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona torna a Radio Z Future Hits Live 2026, quindi chiedo a voi quali artisti vorreste vedere sul palco. Andate su RTL 105 Play e fino al 31 luglio potete esprimere la vostra preferenza. Ci vediamo mercoledì 2 settembre sperando di riuscire insomma ad accontentarvi un po' tutti quanti. Mi raccomando, ticketone.it.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: on time.
1: Machine Gun Kelly insieme a Wiz Khalifa per questa Girl Next Door. La loro prima collaborazione risale al 2013. Le due superstar sono tornate con questa Breezy Summer Track mentre si stanno preparando ad un tour che faranno appunto insieme congiuntamente ad un album appunto collaborativo che ci piace un sacco.

0: No Stress di Marco Mengoni, direttamente dal 2022, e prima ancora abbiamo ascoltato invece Buon Vento, che vede la collaborazione, scusate non mi veniva la parola, la collaborazione tra Jovanotti ed Alfa, due generazioni sicuramente a confronto, anche distanti tra loro, che però riescono a comunicare attraverso la musica proprio lo stesso concetto di good vibe, di positività e di ottimismo, che è, voglio dire, la base perfetta per costruirci sopra proprio una canzone estiva. E infatti ci piacciono tantissimo. Ci piace tantissimo anche Eurospin, perché grazie ad Eurospin e con i suoi 1300 punti vendita in Italia porta dappertutto qualità e convenienza. Ed è proprio vero che certe scoperte ti cambiano la spesa, ed io da quando ho scoperto Eurospin mi sento più intelligente. Anzi, da Eurospin ogni cliente diventa proprio un piccolo genio, perché da Eurospin la spesa è intelligente. Quindi cercate il punto vendita più vicino e più comodo a voi su eurospin.it, perché ce ne sono appunto 1300 in tutta Italia.
1: Sei team Radio Zeta se credi che la vera libertà sia poter scegliere ogni giorno chi essere. Se pensi che la nostra maglia significa che l'appartenenza è una scelta. Sei team Radio Zeta quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Zeta, generazione futuro.
2: Le 13.
3: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
4: Zetagram.
5: Un minuto dopo le 13 in questo sabato 18 luglio 2026 vuol dire solamente una cosa: l'inizio ufficiale, il principio di Zetagram nella sua versione del weekend. Io sono Matteo Lodiudice Giadresco, questa è Radio Z. Ringrazio chi mi ha preceduto, Cecilia Malanino, che vi ha traghettati fin qui. Due ore da trascorrere insieme. Saremo appunto fino alle 15 in una giornata di verdetti finali per quello che riguarda il mondiale. Lo sapete, questa sera la prima finale, perché ce ne sono due, quella del terzo e quarto posto e quella del primo e secondo posto. Le due grandi deluse di questo mondiale si affronteranno alle 23, Francia e Inghilterra. Domani, lo sapete perfettamente, invece ci sarà la sfida tra Yamal e Messi in Spagna-Argentina per la finalissima del mondiale. 335 30 10 25 per parlarne insieme. Scrivetemi cosa state facendo, dove state.

E questa era Moving to the Sun alle 13:04, questa è Radio Z, io sono Matteo Lo Giudice Giadriesco, Zetagram insieme fino alle 15, siamo partiti con la carica della dance e proseguiamo con un duo, una coppia che ormai è qualche mese che ci fa ballare, che ce l'ascoltiamo, che stimiamo e che apprezziamo, arrivano Liberato e Mahmood, la loro Into Street.

12 su Radio Z in questo sabato 18 luglio 2026. Questa e questo, anzi, è Zetagram. Io sono Matteo, lo giudice Giadresco. Blanco, tra l'altro, in questi giorni in giro per l'Italia con il suo tour estivo, diciamo, ospite di vari festival per tutta la penisola. Quindi, insomma, se vi piace, se lo amate, andatevi a vedere dove si esibirà, perché poi le sue esibizioni sono sempre pazzesche. Prosegue la musica, arrivano Emma e Fabri Fibra.

M e Fabri Fibra con la loro antidroga, 13 e 15 minuti, questa è Radio Z, questo è Zetagram con Matteo Lo Giudice Giadresco. Questo ultimo brano di Fabri Fibra e Emma, diciamo, succede al loro featuring del 2024, dove avevano reinterpretato in Italia, successo incredibile di Fabri Fibra con l'aggiunta di Baby Gang. Prosegue la musica, arriva Bea con la sua Rich.

La carica, il ritmo, l'anima e il cuore di Serena Brancale alle 13.21 su Radio Z in questo sabato 18 luglio 2026. Questo è Zetagram, ci sono io ma ci siete voi al 335 30 10 25. Un abbraccio e un bacio a Beatrice e Giulia da Milano, ma anche a chi ci chiede aiuto. Ho voluto fare il Masterchef del sabato provando a cucinare il sushi in casa, difficilissimo, è uscito un disastro atomico, ora sto ordinando un panino. Saluti da Fabio da Torino. Ogni tanto capita, ma fai bene a sperimentare, chi sbaglia poi prima o poi si presume. Impari, prosegue la musica, li sentite, sono loro, li conoscete, Pinguini Tattici Nucleari, Sorry, Scusa, Lo Siento.

quindi tattici nucleari, sorry, scusa lo sento, 13 e 25, questa è Radio Z, Zetagram con Matteo, a tenervi compagnia fino alle 15, con voi a tenere compagnia a me fino alle 15. C'è chi ha perso il treno purtroppo per 30 secondi netti, un abbraccio a Giulia da Pescara, spero ne passi un altro, speriamo tra l'altro che stia andando in vacanza e magari non al lavoro. Prosegue la musica, Senna, Spyro, Material Lover.

partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: tu vedessi me.
1: E questo era Night con la sua prima che abbiamo ascoltato per la prima volta sul palco dell'Arison al Festival di Sanremo, l'ultimo. 13:31, questa è Radio Z, segnatevi questa data perché il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live e quest'anno la lineup è super. Tutti sullo stesso palco, Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, un cast pazzesco e la lista è ancora lunghissima. Ci saranno anche Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai, Jay e ancora Angelina Mango, Bresh, Merken Cremont, Baby K, LDI, H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nero, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. Quindi i biglietti per il Future Hits Live 2026 per il 2 settembre all'Arena di Verona volano, le prevendite sono già aperte su ticketone.it. Io vi ho detto tutto, non vi resta altro che accaparrarvi gli ultimi biglietti rimasti. La musica continua, arriva Ultimo quando dorme la città.

0: Frede Palma e Anna Mena ci ricordano che d'estate non vale, poi fate voi cosa non vale. 13:38, questa è Radio Zetagram in questo sabato 18 luglio 2026, magari di festa, magari di vacanza. Io torno tra poco, voi restate lì.
1: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti, naturale, qualcosa di sfizioso e originale e un tocco esotico, ma autentico.
3: Un hummus unico e infinite possibilità. Spalma, farcisci, abbina. Gusta. Hummus di ceci Noa. È perfetto sul pane, nelle piadine, con grissini e verdure. Ed è buonissimo anche da solo. Hummus Noa. Fatto con amore.
4: Fino al 6 settembre Gardaland Night is Magic ti aspetta con attrazioni, show e tanto divertimento fino alle 23. E dal 18 luglio al 28 agosto incontra i tuoi personaggi Minecraft preferiti solo a Gardaland Resort.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
0: Le 13:39 in questo sabato 18 luglio 2026 torniamo in diretta, torniamo a parlare un po' di mondiali. Ha fatto scalpore la notizia che pare smentita, saranno solo due minuti in più dell'intervallo, ma doveva durare mezz'ora l'intervallo della finale del mondiale. Staremo a vedere, visto che di tormentoni e di notizie prima date e poi smentite ce ne sono tante quest'anno. Prosegue la musica, anche se è sabato me la sento di augurarvi una buona domenica con Safe.

0: domenica.
1: Safe con la sua buona domenica, anche se è sabato, sono le 13.43, questa è Radio Z, Zgram con Matteo fino alle 15, Safe attualmente in tour in tutta Italia con il suo santissimo tour estivo, poi le date ve le trovate voi su internet, sono tantissime in vari festival sparsi proprio per la nostra penisola. Prosegue la musica, Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande.

Una delle tracce più scure e potenti della sua discografia, questa su Radio Z, è Veleno di Guè, 13:50, appena scoccate su Zagram con Matteo Giudice e Giadriesco. Era il 2021 quando ascoltavamo questo brano, è 2026 e non smettiamo di farlo, estratto dal suo album Jesus, che insomma sappiamo e sapete ha incartato e scartavetrato qualsiasi record per quello che riguarda il genere, per quello che riguarda questo periodo storico. Prosegue la musica, ovviamente su Radio Z arriva una novità meravigliosa, Scarabocchi.

Fermi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi, per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi.

E su Radio Z erano Wes Cross e Fra Quintale con la loro nuovissima Scarabocchi, che ci racconta un po' di quel sentimento che proviamo quando usciti da una festa non sappiamo se litigare o fare l'amore. Un po' contrastante, ma questo ci volevano raccontare in musica i due artisti. Musica che prosegue con Quevedo e Elvis Crespo e la loro La Graciosa.

E chiudiamo la prima ora con Anna e i suoi 30 gradi, 13 e 59 minuti. Questa è Radio Z, Zetagram, con Matteo Lo Giudice Giadresco. Chissà se Anna avesse scritto questa canzone quest'anno non l'avrebbe chiamata, intitolata 46 gradi, visto che sappiamo che anche questo weekend è da bollino rosso per quello che riguarda le temperature, con picchi addirittura di 46 gradi al sud Italia. Vabbè, speriamo bene, speriamo che tutte le raccomandazioni che sappiamo di idratarci, di non uscire nelle ore più calde, verranno seguite. Io torno tra poco. 14.

Un viaggio in Brasile con Gaia e la sua Bossa Nostra, 14 e 3 minuti, inauguriamo al meglio questa seconda ora di Zetagram. Qui su Radio Z ci sono io, Matteo Lo Giudice e Giadresco, ma ci siete voi al 335 30 10 25, tra poco spazio ai vostri messaggi, vi leggo tutti, un abbraccio e un saluto a Elena da Verona che sta morendo di caldo, non mi spiega perché, non mi spiega per come, però immagino per la temperatura e basta. Prosegue la musica, Nerissima Serpe e Frito.

mia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto guardando.

voglia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale,

0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise. Pedro Capo e Farruko con la loro Calma Remix direttamente dal 2018 planano su Radio Z nel 2026, in questo sabato 18 luglio, sono le 14.10, io sono Matteo, lo giudice Giadresco, e questo è Zetagram. Pensate che questo brano ha fatto dei record pazzeschi. Due di questi sono quelli di aver superato i 3 miliardi di stream globali e 2 miliardi di visualizzazioni del video ufficiale su YouTube, che tra l'altro abbiamo visto anche qui in radiovisione al 266 del digitale terrestre o con la nostra app gratuita RTL 102.5 Play. Prosegue la musica, arriva Achille Lauro, La città degli angeli.

E questo era Achille Lauro con La città degli, degli angeli, ultimo brano estratto dal suo album Comuni Immortali, 14 e 14 su Radio ZZ Gram in questo sabato 18 luglio. Tra poco spazio anche ai vostri messaggi, ce n'è qualcuno sui mondiali, non capisco perché ti fate l'Argentina, ma poi ne parliamo. Prosegue la musica, prima stanza a destra, L'unico ricordo.

Virale nel 2022 grazie a TikTok con il suo brano Caroline, l'abbiamo ascoltato adesso su Radio Z invece con Potential. Questo era Sombre, il fenomeno newyorkese, insomma, che appunto da TikTok sta incantando tutto il mondo e ha insomma in programma grandi spettacoli nei posti, nei palchi più leggendari del pianeta, tra i quali ad esempio il Madison Square Garden. Insomma, un nome che noi ci siamo segnati da un po' e che spero che anche voi stiate cominciando ad apprezzare, come del resto apprezza tutto il mondo. Prosegue la musica, la sentite, arriva una canzone che ci farà ballare almeno fino alla fine di quest'estate, ma forse anche oltre. È Irama con la sua Cabana.

0: Irama con la sua cabana alle 14.24 su Radio Z, questo è Zetagram con Matteo. Irama, che sappiamo ormai sostituirà Achille Lauro e diventerà giudice di X Factor, affiancando sempre Paola Iezzi, Jake La Furia e Gabbani, con sempre Giorgia alla conduzione. Chissà come se la caverà nei panni del giudice, visto che comunque nei panni dell'artista se la cava benissimo. Proseguiamo con Kid Yugi e la sua Amélie.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre un

ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 14.30, un buon pomeriggio da Radio Z. Il segretario della Lega e ministro dei trasporti Matteo Salvini ha incontrato in carcere Mario Roggero. È sereno, ma ritiene di aver subito un'ingiustizia, ha raccontato all'uscita del penitenziario di Bollate. Salvini ribadendo che sarebbe orgoglioso di poterlo candidare con la Lega. Quanto alla grazia, Salvini taglia corto, deciderà Mattarella. Cambiamo argomento. Il caldo record pesa sempre di più anche sull'economia italiana. Secondo Confesercenti, convivere ogni anno con 30-60 giorni di caldo intenso può pesare sull'economia italiana tra i 6 e 12 miliardi di euro, pari a circa lo 0,2-0,4 del PIL, una tassa climatica ormai strutturale, sottolinea l'associazione, e chiede interventi concreti per affrontare gli effetti delle ondate di calore. Chiudiamo con lo sport. Il calcio: oggi si gioca la finale per il terzo posto ai mondiali, in campo alle 23 ora italiana all'Hard Rock Stadium di Miami, Francia e Inghilterra. Domenica invece la finalissima tra Spagna e Argentina. Su RTL 102.5 seguiremo tutto nel nostro show Noi Dire Mondiali. Ed è tutto, ora linea al meteo.
2: Meteo Z.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore il caldo si farà ancora sentire sul nostro territorio. Si raggiungeranno diffusamente i 35 gradi anche oltre, specialmente nelle aree interne del centro-sud e delle due isole maggiori, con picchi fino ai 40-41 gradi. Una giornata assolata, segnaliamo solo fenomeni sparsi sulle regioni di nord-est. Con questo è tutto, dettagli in merito sull'app di Trevi Meteo.

0: Capo Plaza con la sua Caprisanna direttamente dal 2022 plana su Radio Z in questo sabato 18 luglio 2026 alle 14:38. Questo è Zgram. Io sono Matteo Lo Giudice Giadresco. Insieme fino alle 15 torno tra poco.
1: Outlet Sofà.it. Relax, design e qualità made in Italy. 10 punti vendita in Lombardia. Perché il divano non è solo un divano, è il tuo spazio, il tuo tempo, il tuo momento. E allora scegli Outlet Sofà.it con la A. Outlet Sofà, un divano per tutti. Autentico relax.
2: L'università, spazio in cui studiare e luogo da vivere. A Bergamo troverai un crocevia di esperienze e culture, una città a misura di studente, dove sentirsi a casa e cittadini del mondo, in cui crescere ed esplorare le opportunità che riserva il domani. Università degli Studi di Bergamo. Dai forma al tuo futuro.
3: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
4: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Humus Noa. Fatto con amore.
5: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Le 14:40, torno in diretta qui su Radio Z, io sono Matteo Lo Giudice Giadresco, spazio a voi al 335 30 10 25. Ragazzi, vi ascolto dal divano mentre guardo il mio gatto che sta cacciando una mosca da mezz'ora. Penso che sia il momento più alto del mio sabato. Grandi, Leo da Bologna. Leo, sento un po' di ironia in questo tuo messaggio, ma fidati che è un momento altissimo quando riesci a stare un pochino con il tuo gatto, che spero ami, e a dedicare un po' del tempo a lui, al gioco e al tuo relax sul divano. Prosegue la musica, arriva Madame, Mama non mama. Facciamo

0: ci siete voi al 335 30 10 25 che ovviamente, visto il periodo, mi fate anche un po' rosicare. Un bacio e un saluto a Rita che è al mare. Beata, beata te Rita, ma beato anche me che sono qui con voi. Prosegue la musica, arrivano 13, Pietro e Giuli, qui piangono tutti.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambia.

0: Devi tirare Mass Photo Bad Bunny, 14:50 in questo sabato 18 luglio 2026, Radio Z. Questo è Zetagram con Matteo Lo Giudice Giadresco. Bad Bunny, lo sapete, se non lo sapete ve lo dico io, in presente a Milano ieri e oggi per due date straordinarie europee, 80.000 persone, tre ore di musica, danza e orgoglio identitario, insomma lo sapete, non ve lo devo dire io chi è Bad Bunny. Se siete a Milano e avete la fortuna di avere i biglietti stasera vi divertirete parecchio, così come si sono divertiti quelli che sono andati ieri sera. Prosegue la musica, arriva Tedua con la sua Mai.
1: Ora ti amo.

0: aspettare il sole. Basterà aspettare il sole, ce lo canta Tedua nella sua mai ultimissima uscita su Radio Z, 14:53. Ovviamente la musica non si può fermare, chi sono io per fermarla, quindi continua con Boro, Martin White e Tacabro e il Tacatà.
1: Tacatà! Tu sai che cos'è il Tacatà? Te gusta il Tacatà? A me me gusta quando la mamita...

0: E chiudiamo questa puntata di Zetagram con Mr. Rain e San Giovanni, con la fine del mondo, ma non preoccupatevi perché non è la fine del mondo, non è la fine di Radio Z che prosegue. Fino alle 17 ci sarà con voi Angelica Elli. Se sentite dei rumori di sottofondo è proprio lei che sta sistemando le sue cose. Noi invece ci ritroviamo domani sempre qui dalle 13 alle 15, domani giornata di finale dei mondiali. Ci siamo tolti anche questa. Buon pomeriggio, ciao!
1: Sei team Radio Z se ogni tuo passo guarda avanti. Se pensi che il vero coraggio sia restare fedele a chi sei. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Le 15.
3: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
4: Collettivo Z.
2: Avete sentito? Non bene di più, siamo tornati in Collettivo Z, la nostra puntata preferita del weekend, diciamoci la verità. Adesso finalmente se ne è potuto andare Matteo Lo Giudice Giadresco, l'uomo dai 14 cognomi che si è elevato dai puntini puntini. 15.01 minuti questo sabato 18 luglio, al 266 del digitale terrestre è possibile anche ammirare la nostra bellissima radiovisione con tutti i videoclip dei nostri artisti in rotazione. Magari sono i vostri artisti preferiti che potete anche vedere intervistati molto spesso sull'applicazione di RTL 102.5 Play, un'applicazione completamente gratuita nella quale potete anche andare a recuperare le puntate precedenti e questa se non avete il tempo e modo di vederla tutta. 335 30 10 25 per poter comunicare e tenerci compagnia, voi siete i protagonisti, intanto l'altra protagonista, la nostra musica. Iniziamo.

La nuova collaborazione tra Shiva e Joelie, la loro Bad Bad Bad, apre la nostra puntata di Collettivo Z su Radio Z. Quindi c'è 5 minuti, sono i minuti di adesso, perché noi siamo precisi come un orologio svizzero. Adesso arriva Martin Garrix con Ed Sheeran, un altro meraviglioso duo in rotazione qua su Z, la loro Repeat It.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i bagni.

0: Abbiamo ascoltato la voce di Ernia con la sua Berlino qua su Radio Z in Collettivo Z, 15 e 11 minuti. Il cantante Ernia è attualmente impegnato con il suo Solo per Amore Tour, Summer Tour 2026. Lo vedremo proprio stasera a Riccione, a Piazzale Roma, al Festival di Riccione Music City 2026. Per poi ritornare, ci tiene compagnia anche il 1 agosto a Maiano all'Arena Concerti Festival. Chi lo vedrà? 335 30 10 25, magari vi state proprio dirigendo adesso a Riccione. G Mineiro su Z.
1: Mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada.

Splinter Cell di Jimmy Nero qua su Radio Z in Collettivo Z, 15 e 14 minuti, sabato 18 luglio. Ci troviamo ovviamente anche via teleradio, diciamo radiovisione 266 del Digitale Terrestre, 735 di Sky, anche e soprattutto per vedere i videoclip dei nostri artisti in rotazione. C'è Francesco Gabbani su Z.

Location di Zerbe TV Dollar Sign qua su Radio Z. Siamo in Collettivo Z, come ho detto all'inizio, la nostra puntata preferita del weekend, diciamoci la verità, 15 e 19 minuti. Ma qual è l'artista che ultimamente avete più cercato su internet? Perché risulta che Michael Jackson sia proprio quello più cercato nei primi sei mesi del 2026. Siete d'accordo? 335 30 10 25, appunto, per chiacchierare insieme anche di questo, oltre ad ascoltare la nostra musica. Siccome è uscito il biopic di Michael Jackson, immagino che un po' tutti noi abbiamo cercato maggiormente Michael Jackson, ma anche Justin Bieber o forse Bresh. Daddio.

E abbiamo ascoltato la voce di Bresh con la sua Da Dio, il suo nuovo brano del 2026 di quest'anno, ma l'anno prossimo invece ha già da adesso comunicato un'unica data che sarà sabato 11 settembre 2027 appunto per Milano Marea, la sua unica data, l'High Days di Milano. Portami a ballare in primavera, faccia nuvola su Zeta.

Taylor Swift con la sua Opalite qua su Radio Z in Collettivo Z, 15:31 minuti, ragazzi, segnatevi questa data perché il 2 settembre all'Arena di Verona tornerà il Future Hits Live 2026 e quest'anno la lineup è super. Tutti sullo stesso palco: Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, un cast pazzesco e la lista è ancora lunghissima. Ci saranno anche Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J e ancora Angelina Mango, Bresh, Merkin Cremont, Baby K, LDI, H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Nait, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Saif, Jimmy Neiro, Leo Gasman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici 2026. I biglietti per il Future Hits Live 2026 il 2 settembre all'Arena di Verona volano. Le prevendite sono già su ticketone.it. Affrettatevi!

0: I pinguini tattici nucleari con la loro Rubami la notte qua su Radio Z. Siamo in Collettivo Z questo sabato 18 luglio, questo sabato caldo alle 15:38 minuti con le panze piene. Raccontatecelo, torniamo tra poco.
1: Outlet Sofà.it. Relax, design e qualità made in Italy. 10 punti vendita in Lombardia. Perché il divano non è solo un divano, è il tuo spazio, il tuo tempo, il tuo momento. E allora scegli Outlet Sofà.it con la A. Outlet Sofà. Un divano per tutti. Autentico relax.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3x100 grammi, pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49 euro.
5: Prezzemolo, vorrai fare le attrazioni di Gardaland sotto il cielo stellato? Fino al 6 settembre puoi! Attrazioni, notti sensazionali e lo show finale Gardaland Night Beats fino alle 23! Quindi musica, luci e un gran finale!
6: Sì! Fai serata con noi a Gardaland!
7: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
8: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
9: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
10: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico. Ma autentico.
11: Scopri il tuo hummus Noa preferito. Ceci, ceci avocado, ceci erbe, ceci pomodoro e basilico. Versatile, naturale e gustoso. Hummus Noa, ce n'è per tutti i gusti. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noa Vegetale. Hummus Noa, fatto con amore.
0: Eccoci tornati in Collettivo Z alle 15:40 minuti, 335 30 10 25, ci state raccontando questo vostro weekend molto molto caldo con le panze piene, perché poi il weekend è anche questo, è anche i pranzi lunghi sotto al sole o meno, non ci interessa, comunque noi ci godiamo quest'estate, c'è chi sta in ferie, c'è chi sta aspettando le ferie, 335 30 10 25 per poterci tenere compagnia oltre alla nostra musica. Angelina Mango e Marco Mengoni su Zeta.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelino Mango e Marco Mengoni, la loro nuova collaborazione qua su Z, la loro canto d'amore alle 15:44 minuti, siamo quasi in chiusura della nostra prima ora di due, la puntata di Collettivo Z, quindi continua la musica. Go.

E ci tiene compagnia questa canzone di ben 10 anni fa, Rock Bay, qua su Radio Z, in Collettivo Z. Siamo quasi in chiusura della nostra prima ora insieme. La nostra puntata di Collettivo Z continua, la puntata sabatale, come la chiamo io. Cosa state facendo al 335 30 10 25? Siete sotto al sole, sotto l'aria condizionata o magari sotto il vostro datore di lavoro, che insomma stiamo un po' tutti aspettando le ferie, per così dire, perché giustamente ferie meritate, un po' di estate, un po' di viaggi, o c'è chi è in viaggio e quindi fa rosicare gli altri. Ad ogni modo, 335 30 10 25 per poter parlare, chiacchierare insieme. Tommaso Paradiso su Z.

agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso qua su Radio Z in Collettivo Z, alla fine, quasi in chiusura della nostra prima ora insieme. Sto lavorando, ciao Radio Z, ottima musica e tanta compagnia. Ci scrive Terry da Pesaro al 335 30 10 25. Beh, si spera appunto che poi il povero Terry da Pesaro abbia le ferie molto presto. Spera e basta, è Distinct su Z.

0: Mega Jam di Tananai del 2021, sono già passati ben 5 anni. Eh sì, vi do questa triste notizia, il tempo passa, è un po' una frase fatta, ma non ci interessa. Qua in Collettivo Z è finita la nostra prima ora insieme, ne abbiamo due, per cui ne abbiamo un'altra. Ancora io vi ricordo qualche numero, il 266 del Digitale Terrestre, anche e soprattutto per i videoclip dei nostri artisti preferiti in rotazione, anche il 735 di Sky e il nostro numero 335 30 10 25. Alla prossima ora. Le 16 in punto.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.

Ovvero la hit estiva del reggaeton Fred De Palma insieme ad Anita e Amy Schilla. La loro La Testa Gira qua su Radio Z in Collettivo Z all'inizio della seconda puntata insieme sabatale, come piace dirlo a me, o 18 luglio 16 e 4 minuti. Intanto continua la nostra musica, ma io voglio sentire soprattutto la vostra opinione. 335 30 10 25. Harry Styles.

0: E penso si possa evincere il titolo di questa canzone, Chiamo io, chiami tu, di Gaia, qua su Radio Z alle 16:11 minuti in Collettivo Z. Il Summer Tour 2026 di Gaia è già iniziato e continua. Proprio oggi sarà a Salina fino al 30 agosto, che finirà al Tempio di Pausania. Spero di averlo pronunciato bene, perché personalmente non conosco questo tempio. Comunque ha aggiunto nuove date, che sono appunto il 18 luglio, il 24 luglio, l'8 agosto, il 18 agosto e il 21 agosto. Abbiamo ancora molte date, per cui se volete curiosare fate pure. Gabri Ponti e Giovanotti su Z.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: DNA.
1: Gabri Ponte e Jovanotti con la loro DNA qua su Radio Z in Collettivo Z alle 16:14 minuti al 335 30 10 25. Ci state scrivendo: buon pomeriggio Zetini, sono Antonio da Brindisi, ventilatore a palla e Radio Z, la perfezione.
2: Because everybody here is so sick. Say my name.

0: Italo Disco, The Colors, qua su Radio Z in Collettivo Z. Ormai lo sapete, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona tornerà il Radio Z Future It Live 2026, quindi quali artisti vorreste vedere sul palco? Andate su RTL 102.5 Play, fino al 31 luglio potete esprimere la vostra preferenza. Ci vediamo quindi mercoledì 2 settembre, intanto la nostra puntata di Collettivo Z continua, ne abbiamo fino alle 17 per poi lasciare lo spazio, il palco, lo scettro alla mia amica nonché collega DJ Alma con il Radio Z Club Mix. Ma c'è tempo, intanto ci godiamo la nostra musica, 22 Simba e Gue Pequeño su Z.
1: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco, lo offro ai miei amici. Non ci vado mai più da Céline, mi vi

Abbiamo ascoltato la nuova di 22 Simba e Gue, arricchiti qua su Radio Z. Siamo in Collettivo Z, 16 e 24 minuti per poter chiacchierare insieme, soprattutto per condividere il caldo. Il 335 30 10 25 è la soluzione. Vivendo così la soluzione come una televendita, insomma, possiamo chiacchierare insieme, no? A parte gli scherzi, c'è anche e soprattutto la nostra musica. The Bowser Magnetic su Z.

forse quando ci pensavo ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano è fidanzato solo perché finanziavo.

tutti i costi, ma eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo. Scordati.

Un buon pomeriggio da Radio Z alle 16:32 minuti. Sono due i titolari dello stabilimento balneare Segestra di Sestri Levante in provincia di Genova, iscritti nel registro degli indicati dalla Procura di Genova per la morte di Alice, la bambina di 11 anni della provincia di Bergamo, rimasta risucchiata dal bocchettone di aspirazione della piscina della struttura. L'ipotesi di reato è omicidio colposo. L'inarrestabile corsa dei listini dei carburanti ha portato a nuovi record nei prezzi alla pompa, con il gasolio che in alcuni casi arriva oggi a sfiorare i 2,7 euro al litro. Lo segnala il Codacons, sottolineando che il self-service più caro è a Milano, che vende la benzina a 2,635 euro al litro, il gasolio a 2,695 euro al litro. Calcio: oggi si gioca la finale per il terzo posto ai mondiali, in campo alle 23 ora italiana all'Hard Rock Stadium di Miami, Francia e Inghilterra. Domenica invece la finalissima tra Spagna e Argentina. Su RTL 102.5 seguiremo tutto nel nostro show Noi Dire Mondiali.

0: la voce della star attuale del pop mondiale, Dua Lipa, con la sua Houdini qua su Radio Z. Il videoclip era disponibile al 266 del digitale terrestre, adesso invece continuano gli altri videoclip, quindi restate con noi.
1: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Outlet Sofà.it. Relax, design e qualità made in Italy. 10 punti vendita in Lombardia. Perché il divano non è solo un divano, è il tuo spazio, il tuo tempo, il tuo momento. E allora scegli Outlet Sofà.it con la A. Outlet Sofà, un divano per tutti. Autentico relax.

0: completa nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
1: L'università. Spazio in cui studiare e luogo da vivere. A Bergamo troverai un crocevia di esperienze e culture. Una città a misura di studente dove sentirsi a casa e cittadini del mondo, in cui crescere ed esplorare le opportunità che riserva il domani. Università degli Studi di Bergamo. Dai forma al tuo futuro.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempi il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
4: La spesa intelligente!
5: Eccoci tornati in Collettivo Z su Radio Z, la nostra puntata sabatale, come piace chiamarla, a me, 18 luglio 2026. Cosa state facendo al 335 30 10 25? Perché questo sabato è veramente caldo, non so lì da voi, ma qui noi siamo a Roma, nella sede di Roma di Radio Z, e si muore di caldo, c'è proprio bisogno dell'aria condizionata. Come state combattendo il caldo? Allora mi piacerebbe molto saperlo. Intanto l'altra protagonista insieme a voi c'è. La musica, Amelie, non è Francesco, su Zeta.

no, sicuramente non è Francesco. Non è Francesco Di Amelie qua su Radio Z, in Collettivo Z, alle 16:44 minuti. Siamo quasi in chiusura della nostra puntata insieme, a dire la verità, ma abbiamo un quarto d'ora che dobbiamo spendere nella maniera più corretta possibile, quindi tenendoci compagnia. 335 3010 25, Bob Sinclair.

di Annalisa qua su Radio Z in Collettivo Z alle 16:50 minuti. Annalisa che tra l'altro ha annunciato già le prevendite del suo nuovo tour. Si terrà il suo primo concerto in uno stadio intitolato alla nostra notte il 12 giugno 2027. Siccome sono già aperte le prevendite, avete la possibilità di andare a curiosare, a ficcanasare. Ecco, io ve lo dico qui qualora vi piacesse Annalisa, che spesso viene in rotazione qua su Radio Z e anche intervistata, viene intervistata su RTL 102.5 Play, potete recuperare le sue interviste. Intanto Samurai J su Z.

Flamenco Paranoia di Samurai J qua su Radio Z. Siamo nella nostra puntata sabatale, come piace dire a me, di Collettivo Z. Ancora un po' di minuti insieme al 335 30 10 25. Ci scrivono dei rimedi contro il caldo. La maggior parte ovviamente dei rimedi sono sulla ventilazione, il ventilatore, però anche le mole di Narni, ci scrivono, sono molto rinfrescanti. Beh, poi a un'ora da Roma. Trigno su Z.

Io credo che la conosciate un po' tutti, mi gente di J Balvin qua su Radio Z. Chiude la nostra puntata sabatale di Collettivo Z per lasciare lo scettro un po', appunto, la canzone stessa lo preannuncia, alla nostra DJ Alma, mia amica nonché collega, che vi terrà compagnia per 2 ore di intera musica con il suo Radio Z Club Mix. Siete pronti a ballare? Perché questo pomeriggio è caldo, però comunque Radio Z vi rinfresca un po' le anime, diciamo.

0: Ci, noi torniamo domani sempre dalle 15 alle 17. Ciao!
1: Sei team Radio Z, se non aspetti occasioni, ma le crei. Se scegli di guardare al futuro con il coraggio di chi crede nel cambiamento. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro. Radio Z, Zeta Club, generazione futuro.
2: Zeta Club. Radio Zeta Club. By DJ Alma.
0: Sa, è tutto pronto, le 17 in punto in questo momento, sabato 18 luglio 2026. Io sono Alma, questa è la nuova puntata del Radio Z Club. 335 3010 25, i vostri messaggi scritti e vocali. E noi iniziamo il weekend così. Promiscuous Girl. Siamo anche al 266 del digitale terrestre. E anche la nostra applicazione gratuita RTL 102.5 Play in streaming nel mondo.

0: 105, la vostra energia, vamos!
1: Ciao Radio Z, vengo da Manfredonia, vorrei salutare a mio papà Giovanni. C'è un bacio, papà.
2: Woo! Wait a minute, hold on, my mic all fucked up and shit.
3: Ciao mascherata, un abbraccio da Mastro Pistacchio.
2: Hold on, fuck that. Fuck that shit. Hold on, I got to start this motherfucking record over again. Wait a minute. Fuck that shit. Still on this motherfucking record.

we got La Pasilda. I vostri messaggi al 335 3010 25. Il sabato pomeriggio suona così su Radio Z. Presente Alessandro da Surbo. All right.

Pecoron. Anche stasera presenta l'Ippodromo Snai per un'altra data del suo David Ramas Photos Tour.

Gaffred De Palma. 17:15 minuti in questo sabato 18 luglio. Let's go, let's go. Siamo anche alla 266 del digitale terrestre. In streaming, applicazione gratuita RTL 102.5 Play. By DJ Alma. Un saluto anche ad Andrea al 335 3010 25 from Tivoli con furore. Woo!

0: 17, 17 e 17. Tutto coincide. Il momento giusto per esprimere il vostro desiderio con la musica di Radio Z. All right.
1: Radio Z Club by DJ Alma.
0: Essente.

0: DJ Alma, il weekend ti cambia.
1: Eh già, sono le 17:20 minuti. Siete nel Radio Z Club. 2 ore di musica non stop. Il palinsesto di Radio Z si ferma e diventa un vero e proprio

0: Gucci Snake e questo Pluma, disco del 2024 qui nel Radio Z Club. Con questo disco vorrei lanciare anche un messaggio, anzi un mantra. Ma lascio parlare le parole. Vai.
1: Radio Z Club by DJ Alma.
0: We don't want short dick man. All right.

dire io e Lisa e, e facciamo tanti tuffi in piscina.

Le 17:28 minuti in questo sabato 18 luglio 2026. Siete all'ascolto del Radio Z Club. C'è anche Fedez qui. Un battito.

17:30 minuti. Questa è l'energia che vi regaliamo al 266 del Digitale Terrestre. Io sono Alma. Dalle 17 alle 19 c'è il Radio Z Club.

Good Feeling con Harlem Jam, Radio Z Club. Il mashup di Soul alle 17:32 minuti qui. Oh già, è già.

0: Bagnoriccione, da Loris, Pinguino, Maria, Katia e Bruno. Yeah!
1: Oh yeah, oh yeah! 17:37 minuti in questo sabato. Le regole ormai le sapete. 335 3010 25. I vostri messaggi vocali scritti.

Missy Elliott One Time, Composer, Dirty Cash, I Want You, Want You, Want You, hey. 17:40 minuti in questo sabato 18 luglio, siete all'ascolto della RA.

Già già, siamo al 266 del digitale terrestre in questo weekend. Andiamo sui classiconi house. Siamo anche sui social, Radio Z Off, con una F.

0: con i Public Enemy, il disco del 1991, Bring the Noise. Wow, wow. I vostri messaggi al 335-3010-25.
1: DJ Almas, svelaci il segreto, l'ingrediente segreto della pozione magica.
0: A saperlo. Ma poi, secondo voi ve lo dico, non si fa, non si fa.

0: Eh sì. Tra l'altro J-Lo presente qui in Italia da noi a Taormina. Fatto impazzire il web il suo video mentre cantava e anzi omaggiava Gino Paoli, il cielo in una stanza. Incredibile, che inception ragazzi. Wow wow. I vostri messaggi al 335 30 10 25.
1: Io lo so qual è il segreto la pozione è il condizionatore, al limite il ventilatore.
0: Va bene lo stesso. Nel frattempo mi hanno portato anche un rinfresco dall'alto. Stanno facendo una festa senza di me qui sopra. Ma com'è possibile, maleducati? Dai, mandatemi qualche foto al 335 3010 25 del vostro aperitivo. Vabbè, è ora.

17:52 minuti. Suona così l'orario dell'aperitivo qui su Radio Z. A chi lo fa con la granita, a chi con un bel prosecco. Importante la musica giusta.

E arrivano le vostre foto al 335 30 10 25 del vostro aperitivo. E un'amica o un amico mi scrive: questo è l'aperitivo per noi cinquantenni. Il Polase. Queen o King, indiscusso, indiscussa.

Adesso richiamo.

0: in gin toneria. Sulle due siamo qua in gin toneria. C'è la fila in bagni gin toneria.
1: Adoro, adoro. Il pagante. Mischeda.

0: gintoneria. Solo se siamo qua in gintoneria. C'è la fila in bagno in gintoneria.
1: Siamo in diretta in questo istante al 266 del Digitale Terrestre. Abbiamo ancora un'ora di musica non stop qui. I vostri messaggi vocali scritti alla 335 3010 25.
2: Oh, era una vita, non sentivo di My Husband. Bella, bella. Ciao.
3: Buon pomeriggio, Alma. Un saluto al mio uomo. E che uomo. Ai, ai, se ti prendo.
1: Ai, ai, se ti prendo. Rimanete qui, rimanete qui. Non scappate. Fino alle 19 c'è il Radio Z Club. Wow, wow. Sì, sì, sì.
0: Club by DJ Alma.
1: Un'altra ora di musica insieme fino alle 19 c'è Radio Z Club. Io sono Alma e sono qui in console per voi per dare il ritmo giusto a questo sabato pomeriggio. I vostri messaggi scritti vocali al 335 3010 25.
4: Ciao Alma!

Adesso ecco, si chiude il negozio e si viaggia in spiaggia, dai. Sprizzino e si fa serata come sempre. Dai, no, ormai cinquantenni sono nuovi trentenni, dai, dai, dai. Riccardo da Roma, forza Radio Z, sempre alla grande.

Presente anche Carolina da Torino al 335 30 10 25. Rapido. Melave,

0: seconda ora aumenta la temperatura o la gradazione alcolica.
1: Sempre con moderazione. Eh. 18 e 8 minuti in questo sabato. Ormai le istruzioni le sapete. Dalle 17

scaricabile da tutti gli store online Wow. Poi non perdete le puntate, anzi gli eventi con Amelie, DJ Alma e Amelie in giro per l'Italia. Sui social trovate tutto.

Italo, Emanuele, il disco del 2019 qui nel Radio Z Club.

0: vorrei salutare i miei colleghi della Base, Carmine, Tussilu Bella Carmine, Topini e Bulla, e tu anche il Bus.
1: Ciao Radio Z, le vergini di Bergamo ti ascoltano e cantano la musica con te. Ciao!
2: Ciao grande Alma, ma quale generazione Z? Qui tra Polasse e Spritz i più assidui siamo noi, anzianotti, grande Radio Z. Ciao Massimo Foligno.

335 30 10 25, il modo per comunicare. Forse ho detto troppi numeri, ma ormai il nostro numero WhatsApp ormai lo sapete a memoria, no? Dovreste

hacer es esto. Las Ketchups. Wow, wow. Tutta la vostra energia, tutto il vostro amore al 335 30 10 25. Presente, anzi sempre presente, William da Roma.

Me gusta todo de ti. Lo dice Rao Alejandro alle 18:23 qui su Radio Z.

Yeah. Off the Wall. Brano che ha intitolato il disco di Michael Jackson del 1979. Yeah, yeah. Siamo al 266 del digitale terrestre.

0: al mio riccione Bruno, Maria, Katia, Sandrino, Loris, Michele e Pinguino, grazie.
1: Radio Zeta Club by D.

È passato a trovarci Belè alle 18:35 minuti in questo sabato, che purtroppo ha annunciato le due date italiane che lo vedevano coinvolto a Milano. E che dobbiamo fare? Andremo all'estero per ascoltarlo. 335 3010 25, i vostri messaggi scritti vocali, da dove ascoltate Radio Z Club. Diamo l'energia giusta a questo

Grazie per tutti i vostri messaggi al 335 3010 25, il vostro amore, la vostra energia in questo weekend. Anzi, tutte le vostre foto, grazie, i vostri aperitivi, le vostre spiagge, i vostri lidi. Mi fate salire un po' l'invidia e anche l'amore. Vamos, vamos. 18:40. Shake it to the max. Shake it to the max.

0: bellezza della Gioconda, magari domani facciamo meglio.
1: Ai ai ai. Presente anche Andrea da Fiscara al 3.

Wick S W B. Potete ascoltare Radio Z Club anche attraverso la nostra applicazione gratuita RTL 105 Play in streaming ovunque nel mondo. Ovunque. Bom, bom, bom. Acting Top, Dean Turley.

un po' il sapore d'estate a questo Radio Z Club, tornando indietro nel tempo. Sunrise.

Rise up! Gli ultimi minuti insieme alle 18:52 qui, da Radio Z Club.

SCSC. I can wait for the weekend to begin. Qualcun altro diceva. 18 e 57 minuti, siamo in chiusura del Radio Z Club. But don't worry, domani torno sempre alla stessa identica ora. Dalle 17 alle 19 sono qui.

sta per prendere il testimone il mio amico e collega Luigi Santarelli da Roma. Ma prima mettiamo l'ultima, eh? Giuro, giuro.

Ritrovate questa puntata del Radio Z Club della nostra applicazione gratuita. Concludiamo ancora con lui per la sua doppia data qui a Milano.

Noi ci troviamo domani alla stessa identica ora. Dalle 17 alle 19 nel Radio Z Club. Ora c'è Luigi Santarelli. Ciao!

0: quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, Generazione Futuro.
1: Sono le 7.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona.

0: Barcellona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Aperizeta.
2: Allora ci siamo. Oh, io vi dico solo questo: siccome parliamo di futuro della musica, appuntamento 2 di settembre a Verona, ma ormai lo sapete perché sono non settimane, mesi che ne parliamo, vi dico solo questo: che lo spot che racchiude tutti quanti gli ospiti dura 1 minuto e 5 secondi, un'eternità, perché sono talmente tanti che non ci stanno in meno tempo. Che vuol dire? Vuol dire che non potete perdervelo. Quindi biglietti ticketone.it per vederci lì all'Arena di Verona. Intanto grazie, un bacione alla nostra DJ Alma, e grazie a voi che ci seguite anche questa sera, perché questa è Radio Z, perché questa è la Perizeta. Siamo insieme ovviamente in radio, siamo in radiovisione, canale 266 della vostra TV. Se ci seguite su Sky sapete che il canale è il 735, poi sempre in streaming sulla nostra app ufficiale, si chiama RTL 102.5 Play. Oggi partiamo con una novità, quella di Geolie, si intitola Un'ora. Senti come va, vai.

Allora, non abbiamo neanche fatto in tempo a goderci live di questo 2026 che Geolier ha annunciato, non dico uno, non dico due, non dico tre, sei stadi solo a Napoli per il prossimo anno e sono tutti e sei sold out. Quindi inutile che diciate, ah, ma quasi quasi prendo un biglietto, sono finiti. Una roba incredibile, questo ragazzo è incredibile il percorso che ha avuto e che sta ancora avendo, inarrestabile, quindi bello, bello essere testimoni di questo momento storico per la musica napoletana, romana, milanese, italiana in generale, quindi siamo contenti come lo siamo di questa collaborazione, Guè, Tony Pitoni e Shablo.

Ci sono cantanti che sono artisti, adesso senza diventare troppo banali, Mahmood è certamente uno di quelli, anche nel modo in cui si pongono, si presentano, è un campione della moda, insomma in generale sappiamo che lo stile Mahmood sa cosa sia. E io mi stupisco del fatto che ogni volta che vedo un videoclip di una nuova canzone, una sua foto sui social, un'apparizione a qualche evento, abbia sempre, intanto in generale, un look diverso e poi nello specifico un taglio di capelli diverso. Mi chiedo, come fa Mahmood? È come la teoria della canottiera per i Rama, cioè ci sta sempre bene. Se io provo a fare una cosa del genere sono un deficiente. Ora voi direte, ma c'è differenza tra te e Mahmood? Assolutamente sì, però c'è chi le cose le sa fare, c'è chi può e chi non può. Dai, sintetizziamola così, e Mahmood di certo può. Consoliamoci, consoliamoci insieme, per carità. Oh, intanto come state? Voi dove siete? Se magari state rientrando da una giornata fuori, se state andando fuori, siete a lavoro, siete a casa, state studiando, fatemi sapere un po' come sta andando. In generale, se volete, il vostro sabato sera. Tra poco leggiamo anche un po' di vostri messaggi. Prima il remix di Dracula, Tame Impala insieme a Jenny per voi.

Ogni volta, non so voi se siete dei fan di Aldo Giovanni e Giacomo, ma quando leggo Dracula o Dracula, in questo caso penso semplicemente ad Aldo Baglio che corre nei boschi nel film Tre uomini e una gamba e interpreta Dracula. Uno dei pezzi più belli del trio. Va bene, cambiamo decisamente tono. Nuova canzone di Baby K, la sua hit estiva, si chiama Tuca Macarena.

Elodie, mi ami, mi odi. Sono le 7:21. Siamo in diretta, lo siamo sempre, lo sapete. Radio, radiovisione, streaming, ovunque vogliate, noi ci siamo e siamo con voi. Io sono Luigi Santarelli, vi mando un bacio, buona serata, buon sabato. 18 di luglio, quando leggo la data mi fa impressione, perché voi direte no, non è finita l'estate, certo che no. Però ma come ci siamo arrivati al 18 di luglio? Cioè domani è agosto, il che vuol dire che domani è Natale e che l'anno è finito. Bah, non lo so, saranno discorsi da vecchio, che ne so, io un po' ho paura di questa cosa, un po' mi mette ansia. Detto ciò, va bene così, forse rimpiango quell'estate, altro discorso da vecchio, in cui veramente l'8 di giugno andavi in vacanza e ti saluto, ne riparliamo il 15 settembre. Però vabbè, si cresce, sono passaggi normali della vita. Allora, ritmo è quello che ci serve, lo sentite in sottofondo, Another insieme ai 54 Ultra, Talk to You, e senti il ritmo, senti il ritmo, senti il ritmo. Ta, ta, ta, ta, ta, ta.

il ritmo è quello, ti carica, oh. Ogni tanto mi ritrovavo a farlo in discoteca in serata da solo senza rendermene conto, sembravo un deficiente, però quando la musica ti prende ragazzi, c'è poco da fare. Allora, anche qui cambiamo di nuovo decisamente tema, perché torniamo con la nuova canzone di Levante, ve l'abbiamo già fatta ascoltare in questi giorni, attenzione al titolo perché l'accento è sulla I, è Malia.

0: Paradiso, The Colors, Gaia, Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Samurai J, e poi ancora Angelina Mango, Bresh, Merken Cremont, Baby K, LDH7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Saif, Givi Nero, ci saranno tutti. La domanda è: ci sarete anche voi? La risposta è ticketone.it per le prevendite. 2 settembre, Arena di Verona.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Silenzio.
1: Era il 2023 quando Robe faceva uscire Pelé e vi ricordate che casino che ci fu? Questa canzone rimase in cima veramente, non dico per settimane, per mesi, visto che ancora l'ascoltiamo.
2: Plenitude è la tua passione per lo sport. Ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Outletsofa.it. Relax, design e qualità made in Italy. 10 punti vendita in Lombardia. Perché il divano non è solo un divano, è il tuo spazio, il tuo tempo, il tuo momento. E allora scegli outletsofa.it con la A. Outlet Sofa, un divano per tutti. Autentico relax.
5: Cultura e scienza, creatività e concretezza sono i pilastri dell'Università di Bergamo, un ateneo internazionale circondato di bellezza e rivolto all'innovazione, il cuore di una città vibrante a misura di studente, il posto giusto per costruire il tuo domani. Università degli Studi di Bergamo, dai forma al tuo futuro.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, melone retato mantovano IGP, amo essere eccellente, a 1,49 euro al chilo.
9: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: Otto meno 20, ci siamo e siamo in diretta come sempre, è il 18 di luglio, buon sabato e buona serata da Radio Z, da Luigi Santarelli. Intanto buon rientro se siete in viaggio, vedo i messaggi di tanti di voi che sono in coda, va bene così, piano piano, questo è il nostro mantra del weekend, piano piano a un certo punto si arriva, alle 2-3 del mattino arriverete, dai, spero che vada meglio. Allora, intanto domani, attenzione, perché io aspettavo il calo di questo caldo micidiale, ma hanno detto che ancora bisogna aspettare un po'. Vabbè, insomma, anche se al nord le temperature si abbasseranno un po' di più, il resto d'Italia toccherà soffrire un altro po'. Intanto la nuova di Rari dal Tacco si intitola Dal Tacco.

Si chiama Dal Tacco, la nuova canzone di Gary Dal Tacco. È da qualche anno ormai che lo seguiamo e l'abbiamo seguito un po' la crescita e il percorso. Anche lui, bella parabola davvero. E poi, se vi ricordate, ci seguite già da qualche estate, sapete anche che ogni estate monitoriamo l'andamento delle vendite degli album dei cosiddetti artisti esordienti, anche se poi li conosciamo già da un po', però che sono alla pubblicazione del loro primo album. Ecco, e Gary Dal Tacco è stato uno di quelli che ha dominato le classifiche di due estati fa, quando è uscito il suo primo album, per settimane se non per tutta quanta l'estate. Quindi un bel percorso il suo e siamo contenti di seguirlo già da qualche anno. E poi siamo curiosi di sapere dove potrà arrivare da qui ai prossimi anni invece. Allora, dalla Puglia ci spostiamo alla France, se quanto mi piace la France.

0: Madame e Marrakesh con Volevo Capire. Sono le 8 meno 10, quasi, è il 18 di luglio, questa è Radio Z, questa è la Peri Z. Sto continuando a scrollare la mia home di Instagram e non ho capito, cioè io sono abbastanza sicuro di essere l'unico che non è stato al concerto di Bad Bunny. Cioè, quante persone c'erano? Io ho letto 80.000, ma secondo me erano 6 miliardi, visto che almeno tutti quelli che conosco c'erano. Molto bene, non sto rosicando per niente, per carità. Allora, cambiamo e torniamo con Machine Gun Kelly, la sua collab con Wiz Khalifa, ormai la conosciamo già da qualche settimana, si intitola Girl Next Door.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: time.
1: Allora, se avete seguito il videoclip di questa canzone è anche una storia simpatica, perché ci sono Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa che si trasferiscono in una nuova casa, hanno come vicine di casa due belle ragazze e quindi tentano in tutti i modi, stilano una lista di tentativi di approccio e tutti quanti falliscono. Poi il videoclip finisce con loro che alla fine, invece di provare delle scuse, delle tattiche, vanno semplicemente a bussare alla porta, la porta si apre e da lì inizia la storia. Tutto bello, poi se lo fai nella realtà... Secondo me non mi fate parlare, va, che poi rischiamo i guai. Allora, cambiamo argomento perché arriva Eddie Brock, la sua Bel Venerdì.
2: La notte senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è, giusto così.

0: o no? È Tommy Paradiso, Ma lo vuoi capire? Era il 2020. Qualcuno si ricorda, do you know, 2020? Annetto interessante, mannaggia la miseria, grazie a Dio che sono cose... Non so se capita anche a voi, io ho una confusione su quegli anni, cioè non ricordo cosa è successo, se era il 20, il 21, il 22, zona gialla, dove ero, cosa facevo. Non so se è stato un bene aver dimenticato quegli anni oppure è bene ricordarseli per il futuro, ma chissà, vabbè, discorsi troppo pesanti, torniamo un po' più leggeri. Questa è Radio Z, quindi state con noi. Sono le 8.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con
2: Dondi Salotti, lo stile dei tuoi desideri.

La produzione di Mark & Cremont, ci sono Serena Brancale, i Colors, la canzone Partenope, una delle hit dell'estate, anche se poi ne abbiamo parecchie, alcune magari ce le aspettiamo ancora, e poi scopriremo il primo di settembre all'Arena di Verona con il Power Hits Estate di RTL 102.5, sempre parte della nostra grande famiglia, quale sarà il vero tormentone dell'estate. Prima c'è Elea. Ma non è divertente.

Questa era In the Dark, DJ Snake con gli Stray Kids. Sono le 8 e 9 minuti, questa è Radio Z. A proposito di musica coreana, che ormai da anni in realtà non è una novità, spopola nel mondo. Adesso c'è stato il concerto, credo l'altro ieri, dei BTS a Parigi, in Francia, adesso che si sono, diciamo così, riuniti tutti insieme. E sugli spalti c'era anche il presidente della Repubblica Francese, Macron. Ora voi direte, il segno dei tempi forse è anche questo, che un presidente della Repubblica di un grande paese come la Francia, non dico l'Italia perché Mattarella ha un concerto forse un po' troppo, però il fatto che ci vada un personaggio così illustre vuol dire che effettivamente il K-pop da qualche anno fa, da quando lo ascoltavano veramente in pochi, ha avuto un'esplosione notevole. Quindi bravi loro, bravo Macron. Ora, Fade, spero e basta.

Piensa a me. Vedi, questa è l'evoluzione che c'è stata poi nella canzone di Fade e Sfera. E basta su Zeta. Sono le 8:15, però piano piano procediamo spediti verso il nostro sabato sera. Spero che abbiate qualche programma interessante. Io niente, non so perché, ma la mia FOMO, almeno per il sabato sera, si placa. Sono contento perché io sono impazzito ormai. Ogni volta che mi perdo qualcosa mi mangio le mani. Poi dopo sulla FOMO magari ci torniamo, perché sono certo di non essere l'unico. Intanto c'è un bell'artista italiano, vive in Svizzera. Si chiama Luigi Maglione, ma in arte Kashmir. Eccolo.

Lei è la nostra baddie preferita, una tipa come me, Anna, dal 2024 su Zeta quando sono le 8:20. Intanto buona serata ancora, visto che ci sarà anche lei al Future Hits Live 2026. Ragazzi, lo sapete, ne parleremo da qui a settembre, continueremo a parlarne finché la data non sarà sold out su ticketone.it. ma sapete anche, perché ne parliamo già da qualche settimana, che ci fa piacere sapere quali sono gli artisti che voi vorreste vedere e ascoltare soprattutto sul palco. Se volete, c'è questa possibilità, andate sulla nostra app ufficiale RTL 102.5 Play, c'è una sezione con cui potete, fino al 31 luglio, quindi qualche giorno ancora ce l'avete, esprimere le vostre preferenze, cioè dirci chi vorreste vedere sul palco.

I'm moving to the sun. Diciamo che promette bene questa canzone. Comunque un bel remix di quelli che ci servono, freschi, estivi, come quelli del Radio Z Club. Appuntamento sempre imprevedibile, il weekend subito prima di me, quindi 17.

19. Allora cambiamo, torniamo a un gruppo, un collettivo musicale che si chiama Itamango. Ormai li conosciamo già da un po' perché li ascoltiamo da un po' su Z, ma la nuova canzone è bellissima, si chiama Claudio Bisio.

0: Radio Z, Breaking News.
1: In apertura la cronaca, tragedia a Tucazzano in provincia di Milano, dove un 47enne questa mattina è morto dopo essersi tuffato nell'Adda nel tentativo di salvare il nipotino di 4 anni, il bimbo purtroppo trasportato in condizioni gravissime all'ospedale di Bergamo, non ce l'ha fatta. E ancora cronaca, ancora una bambina coinvolta, stavolta di 4 anni, è morta annegata nella piscina di un hotel di Milano Marittima sul litorale di Ravenna. Secondo una prima ricostruzione la bimba sarebbe caduta in acqua in un momento in cui era stata forse lasciata da sola. Cambiamo argomento, il caso Roggero. Il leader della Lega Matteo Salvini ha visitato il gioielliere che da venerdì è in carcere per scontare la condanna definitiva a 14 anni per aver ucciso due rapinatori. Per l'ex generale Vannacci, se qualcuno mi aggredisce, dice, la difesa deve essere sempre legittima. Cambiamo decisamente argomento, lo sport, il calcio. Alle 23 ore italiana si gioca la finale per il terzo posto ai mondiali, in campo a Miami, Francia e Inghilterra. Per la Formula 1, Kimi Antonelli su Mercedes partirà dalla pole domani nel Gran Premio del Belgio.
2: Meteo Z.
3: Una buona serata da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di domenica inizialmente il tempo sarà soleggiato da nord a sud. Segnaliamo poi nella seconda parte del giorno dei fenomeni sulle Alpi orientali, con qualche possibile piovasco entro sera anche alla pianura friulana. Le temperature massime diurne saranno in calo al nord, stazionare al centro-sud con picchi fino ai 38-40 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Calcutta con Takagi e Ketra, la produzione del 2018, sembra passata una vita, però ve lo ricorderete perché Oroscopo, insomma, ebbe un bel successo. 20 e 35 in questo momento, siamo in diretta, lo siamo sempre, lo sapete, sono contento questa sera di seguire, staremo a vedere Francia-Inghilterra, bella partita come finale per il terzo posto dei mondiali. Poi domani sera, io sono già organizzato in un baretto, non so se anche voi la vedrete, la finale tra Spagna e Argentina. Sarà comunque una bella partita, al di là del fatto che non tifiamo per nessuno di noi, però sarà bella da seguire. State con noi, pochi istanti di pubblicità, poi siamo insieme.
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Dal 27 luglio vi aspettiamo in diretta dal TH Resorts Praia Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con Noah.
2: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico. Ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
4: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2 per 100 grammi è a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
6: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Intelligente!
0: Ve l'avevo detto che era poco, 20, 37, 18 di luglio, buon rientro a tutti voi.

che state effettivamente rientrando dal mare, non so se avete notato, ma anche io, se ci seguite in radiovisione lo vedete, un minimo, un pizzichino, pochissimo colore, alla fine l'ho preso, quindi segno che c'è speranza anche per noi, che siamo bianchi, tutto l'anno ci prendono in giro, ah ma prendi un po' di sole, ah ma vai un po' al mare, ecco. È la nostra rivincita, ragazzi, è la nostra battaglia e so che non sono solo in questa battaglia, quindi grazie della vostra vicinanza. Altri grandi protagonisti, non di quest'estate, dell'estate in generale, i pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo siento.

Tra le canzoni più riuscite dei Pinguini Tattici Nucleari, almeno delle ultime, c'è Sorry, Scusa, Lo Siento. 9:20, questa è Radio Z, buon sabato ancora, buona serata ancora, ci tengo perché voi lo sapete che noi siamo con voi sempre. Ogni volta che accendete la radio, aprite l'app, ascoltate qua una canzone in radiovisione, noi siamo con voi e questo per noi è motivo di vanto e di orgoglio e soprattutto di grande affetto da parte vostra. Quindi grazie, grazie, grazie. Olivia Rodrigo adesso con Drop Dead. I know.

Arriva 20 anni dopo la, chiamiamola così, nuova versione di Perdono, che vi ricorderete all'epoca con Tiziano Ferro era scritta con X Dono, e questa volta le X sono due. La versione non l'ha firmata da solo, ma l'ha firmata e cantata, l'avete riconosciuto, insieme a Lazza. Niente male, 20 anni da festeggiare di una canzone, stavo per dire invecchiata bene, no? Perché non è, è benissimo, ma non è invecchiata, quindi non male per Tiziano Ferro che continua a riempire gli stadi, e non è tanto per dire. 20:48 minuti in questo istante, Radio Z, buona serata, buon viaggio, buon rientro, amici, grazie anche per i messaggi scritti. Li sto leggendo, ma li state leggendo anche voi, perché scorrono in radiovisione al numero che ormai conoscete a memoria, il 335 30 10 25. A proposito di emozioni e di concerti estivi, quest'estate c'è stato il concerto, quello di Ultimo, che continua a sfornare novità. Questa è Quando dorme la città. Pensavo...

non solo guardando le storie, ma anche ascoltando i racconti di chi ha vissuto il concerto di Tor Vergata, insomma, c'è stato qualcosa di diverso. È vero, un evento con così tante persone, si è raccontato anche dei problemi, ma com'è normale che sia, anzi sarebbe stato assurdo il contrario. Però quando c'è una passione così forte nei confronti di un artista, magari altri che non lo hanno amato, che non lo amano così tanto, forse non lo possono capire fino in fondo. Ecco, quando la passione è così forte, sapere, poter raccontare anche di aver vissuto un evento del genere è qualcosa di, in un modo anche piccolo, non sto esagerando, storico, è qualcosa che sicuramente ti resterà. Questo è stato anche il concerto di Ultimo.

0: The Black Eyed Peas con Daddy Yankee, il ritmo che ci serve, caro Riccardo Castiglioni, per affrontare la serata con la cazzimma, con lo spirito giusto.
1: Come una finale da terzo e quarto posto.
0: Bravo, bravissimo, bravissimo, bravissimo. Pronostico Francia-Inghilterra?
1: Secondo me sarà dura per entrambe perché non hanno tanta voglia di sta finale. Inghilterra, tu cosa dici?
0: Anche secondo me. Vedremo, noi un in bocca al lupo ai nostri cugini francesi, ma lo facciamo.
1: Tu, ho sentito che parlavi di Macron prima, eh?
0: Appunto, proprio perché io le seguo le vicende. A domani, ciao!
2: Sei team Radio Z se le tue sfide sono opportunità per crescere. Se credi che il miglior posto nel mondo sia in mezzo ai tuoi amici. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Sono le 21, buonasera!
3: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Dal 27 luglio vi aspettiamo in diretta dal TH Resorts Praia a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro. Fattore Z.
1: E ale ale ale, buona serata anche da parte mia, da Riccardo Castiglioni, con me nel Fattore Z di Radio Z, anche Radiovisione, per fare questa esperienza 266 del digitale. Vi accompagno tre orette fino alla mezzanotte, alle 23, questa finalina da terzo e quarto posto Francia-Inghilterra. Ne parlavo appunto sulla coda della Perizzetta con l'amico che ringrazio e saluto, Luigi Santarelli, era in diretta da Roma. Una finalina che non so quanto entusiasmo possa portare ai calciatori e alle rispettive tifoserie, perché entrambe le squadre, la Francia e l'Inghilterra, ambivano alla vittoria dei mondiali o quantomeno alla finale, quindi insomma magari gli animi saranno un pochino più calmi rispetto alla finale di domani, quella tra Spagna e Argentina. Per i vostri messaggi 335 30 10 25 partiamo con Saif. Buona domenica.

Ale ale ale, buona domenica, canta Saif, buon sabato sera a tutte e a tutti, dico io, ben ritrovati nel team Radio Z con me Riccardo Castiglioni. Sono 4 minuti dopo le 21, grazie davvero per l'affetto, per i messaggi, stanno già arrivando come al solito, grazie di cuore. 335 30 10 25, intanto altra novità, altra canzone recente, Fabio Rovazzi, La costiera amalfitana con Arisa e Nino D'Angelo.

0: Camerad su Radio Z 21:10, benvenuti, bentornati, ben ritrovati nel team Radio Z con me Riccardo Castiglioni fino a mezzanotte, anche Radiovisione 266 del digitale, siamo sottofondo sonoro ma anche visivo con i videoclip delle canzoni, i volti dei conduttori, tantissime attività commerciali attive nel weekend, attive in particolare in estate, bar, ristoranti, gelaterie, palestre, siamo dappertutto, grazie di cuore. Stiamo per ascoltare un'altra novità, sapete che sia dal punto di vista nazionale che internazionale abbiamo tante novità ogni settimana. Questa è una collaborazione tra West Cross e Fra Quintale, la canzone ha come titolo Scarabocchi ed è un'analisi della propria interiorità e delle proprie fragilità. Eccola.
1: Fermi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati, mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi se ti odi non puoi amarmi, e per liberarti devi

E il senso di questa canzone è proprio la capacità di guardarsi dentro, di conoscere se stessi, i propri limiti, le proprie paure, le proprie fragilità, prima di cercare di guardare fuori, di guardare gli altri e anche di cercare l'amore. Questa canzone racconta proprio la storia di queste due persone che si trovano fuori da una festa e lì iniziano questi ragionamenti, quindi questo sguardo interiore prima e uno sguardo verso l'esterno dopo.

Tuffo nel 2022 con Arcomi, la sua canzone suona nel Team Radio Z, Ossa Rotte 21:20. Buona serata da Riccardo Castiglioni. Adesso siamo invece per ascoltare Gaia, lei che è cantante ma anche ballerina e ha un po' questa caratteristica, cioè quella di realizzare singoli abbinati a balletti. Quindi lei per ogni canzone, o comunque per quelle più note, quelle che diventano singoli, quelle che finiscono in radio, abbina una coreografia, e questo poi diventa anche un motivo per fare esperienze da parte dei fan nei live, perché nei live lei balla e i fan ballano come lei. C'è Gaia, Bossa Nostra.

Si diverte Gaia con la figura retorica dell'ossimoro. Il fatto che ci sia musica nel silenzio, per esempio, essere lontani nello stesso letto, come se fosse una vicinanza lontana. Figura retorica dell'ossimoro, quindi, dato che abbiamo tanti studenti, tante studentesse che ci ascoltano, mi fa piacere ogni tanto sottolineare questi aspetti. L'abbiamo ritrovata appunto Gaia su Radio Z con Bossa Nostra. Adesso Nicolò Filippucci, Mantra.

My Smith, Stay If You Wanna Dance su Radio Z, 21 e 29. Allora, segnatevi questa data, quella del 2 settembre, perché il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live e quest'anno la line-up è super. Tutti sullo stesso palco, Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, un cast pazzesco e la lista è ancora lunghissima, ci saranno anche Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J e ancora Angelina Mango, Bresh, Merken Cremont, Baby K, LDH7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Saif, Jimmy Neiro, Leo Gasman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. Biglietti per Future Hits Live 2026, il 2 settembre all'Arena di Verona, volano, le prevendite sono già aperte su ticketone.it. Avete capito? Sì, perché molti mi hanno scritto che li hanno già presi, quindi perfetto. Tornato anche Achille Lauro con un'altra novità, la città degli angeli.

Achille Lauro su Radio Z, nel team Radio Z, la città degli angeli, 21:34, continua questo percorso di scrittura di Achille Lauro nel fatto di mescolare il piano concreto, empirico, terreno con quello ultraterreno, con quello metafisico, i continui richiami a appunto entità metafisiche, al tema degli angeli, anche proprio nel titolo La città degli angeli, dimostra proprio questa volontà di mescolare i due piani e anche la volontà di farli convivere nella stessa canzone. Bravo, bravo, bravo. Questa è la musica di Radio Z.

0: Anzi due, dai. Facciamo tre, dai. L'ho conosciuta ad una festa, ho pensato che questa, mi sono avvicinato e lei.
1: Piacere, Francesca.
0: Se il cuore sta

E nel team Radio Z non può mancare il nostro amico Andrea Alfa. Lo abbiamo ritrovato con una canzone del 2024. Il titolo, vabbè, ciao. Qui su

0: nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
1: Cultura e scienza, creatività e concretezza sono i pilastri dell'Università di Bergamo. Un ateneo internazionale, circondato di bellezza e rivolto all'innovazione. Il cuore di una città vibrante e a misura di studente. Il posto giusto per costruire il tuo domani. Università degli Studi di Bergamo. Dai forma al tuo futuro.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
4: Ale ale ale, questa è Radio Z, io sono Riccardo Castiglioni, voi siete parte del team Radio Z, anche Radiovisione al 266 del digitale, come fino alla mezzanotte, sono le 21.42 e adesso stiamo per ascoltare un artista che ha una grande capacità di essere versatile, la qualità della versatilità senza dubbio gli appartiene, perché questo artista, adesso capirete qual è tra qualche secondo, parte l'intro della sua nuova canzone ed è la sua canzone per l'estate, non è nuovissima, la stiamo ascoltando già da qua qualche settimana. Ecco, lui, dicevo, è in grado di alternare pezzi estivi leggeri, freschi, che ti rimangono in mente dalla, a livello melodico, armonico, e alterna, dicevo, questi pezzi a brani decisamente più intimi, più complessi dal punto di vista musicale, letterario ed emotivo. Quindi la doppia anima di Rama. Lo ascoltiamo con l'anima estiva. Cabana, Filippo.

L'anima estiva di Filippo Irama, lo abbiamo ritrovato su Radio Z a Cabana, 21:45. Poi vi ricordo alle 23, qualcuno ha scritto già dei messaggi in riferimento alla partita dei mondiali. Alle 23 si giocherà appunto Francia-Inghilterra, quella che poteva essere una finale, diventa la finale per il terzo e quarto posto, però dalle 23. Adesso Tony Boy, Cuore rotto.

Karaoke, uno dei simboli dell'estate, Bunda Bascia con Alessandra Amoroso. Pensate, la canzone è del 2020, ma ritorna in auge ogni volta nel periodo estivo, perché insomma è una canzone che anche se è brutto tempo, anche se piove, ti riporta, ti richiama il sole. Ciao Riccardo, buon sabato sera, io ti farò stasera Francia e domani Argentina, dove ci sono giocatori della Roma. Ciao Laura, perché in effetti la tecnica di tifare i propri beniamini della squadra di club nelle rispettive nazionali è una tecnica che utilizzano tanti quando non c'è l'Italia in campo, come insomma in questi mondiali e in quelli precedenti. Speriamo invece che sia diversa la storia nel prossimo futuro. C'è Arti 5.

Anche Arti 5 nel team Radio Z 21:53. Buon sabato sera a tutte e tutti da Riccardo Castiglioni. E insomma, tanta gente in giro, grazie per i messaggi, chi mi aggiorna anche sul traffico. E poi tanti sono i riferimenti alla partita di questa sera. Francia-Inghilterra doveva essere la finalissima, tifo Francia comunque. Insomma, questo è il messaggio di Antonio, che ringrazio e saluto come sempre accade. Grazie.

0: Rari Rose Villain su Radio Z, lei è ormai una protagonista del panorama musicale italiano. Con questo brano si parla di rivalsa personale, di rivincita. Il brano infatti è un inno a credere in se stessi, quindi nasce un po' dal senso di alienazione provato in momenti difficili nel passato, però questo momento di difficoltà è stato trasformato in energia per superare gli ostacoli. Quindi belli questi messaggi che arrivano grazie alla musica e grazie alla radio. Buonasera, sono le 22.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.

0: Perché alle volte le persone non si fanno capire, quindi altri ricorrono a questi giochi, di quello del mamma non mamma, questi tentativi per cercare di avere indizi, perché a volte veramente magari una persona interessata non lo dimostra, non lo fa capire, quindi uno mamma non mamma, boh, si mette così a sorte. Arriva Mr. Rain, Lunedì Nero su Z.
1: A complicarci la vita.

Kato con John su Radio Z, 8 minuti dopo le 22. Buona serata da Riccardo Castiglioni. Qui abbiamo avuto un po' di Danimarca, perché Kato è un DJ, un produttore danese, e John un cantante danese, quindi musica internazionale anche nella nostra programmazione. Però adesso torniamo in Italia e torniamo in realtà anche all'Arena di Verona. Torniamo al 2 settembre, o meglio ci proiettiamo direi al 2 settembre, perché lui sarà uno dei protagonisti del Future Hits Live, una line-up che, l'ho detto prima, lo sapete, è super, e tra i protagonisti anche Tedua. Lo ritroviamo con Mai.

Mai Tedua nel team Radio Z 22.11, l'ho detto, sarà tra i protagonisti del Future Hits Live 2 settembre all'Arena di Verona. E dato che i biglietti ovviamente sono disponibili e le prevendite volano, mi raccomando, acquistatevi il vostro posto su ticketone.it. Sono tanti gli artisti che saranno i protagonisti, di qualche nome al volo, dai, l'ho detto: Tedua, Anna, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, J-Ax, Serena Brancali, sono tanti, Clara, Samurai J, potrei andare avanti davvero per tanto tempo.

fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che volete?

sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo.

spam. Mi fischia nelle orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a Bene in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa. Prima di pisciare contro vento sterza. Prima di buttare lo stipendio aspetta. Torna a Baggio, io non me la sento senza. Shaker.

pioneggia dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti d'Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo chi.

Gali, la sua cara Italia su Radio Z, nel team Radio Z, sono le 22:17. Buon sabato sera a tutte e tutti da parte mia, da Riccardo Castiglioni. Benvenuti se siete nuovi. Questo è proprio un team, team Radio Z, e io espongo anche in favore di Radiovisione,

la maglietta, una insomma delle magliette del team Radio Z, quindi potete anche vederla al 266 del digitale. Lì ci sono tutti i videoclip delle canzoni, i volti dei conduttori, ed entriamo nelle vostre case. Mi è arrivata prima la foto, per questo che l'ho detto adesso, da parte di Martina. Lei ha un bar in centro a Como, più o meno nella zona del centro. C'è la radiovisione attiva della radio di Radio Z nel locale, e ogni volta lei mi manda la foto per testimoniare che tutti i commensali, tutti i frequentatori del bar abbiano in sottofondo insomma la mia voce e poi anche tutti i contenuti musicali che trasmettiamo, come questo. Sto parlando di Shiva insieme a Joliet.

Shiva nel team Radio Z, Bad Bad Bad con Geolier, 22 e 21, ha scritto anche Matteo, un altro fedele ascoltatore del Fattore Z, versione weekend. Dice: Riccardo, hai visto l'amichevole della Juventus? No, non l'ho vista. C'è stata l'amichevole della Juventus? No, le amichevoli io non le guardo, non le guarderò.

0: che ti ricorderai.
1: Radio Z, breaking news.
2: Tragedia a Tucazzano, in provincia di Milano. Non ce l'ha fatta il nipotino del 47enne morto questa mattina nell'Adda, proprio nel tentativo di salvarlo. Il bimbo, 4 anni, era stato trasportato in condizioni gravissime all'ospedale di Bergamo e morto nel pomeriggio. Una bimba di 4 anni è morta annegata nella piscina di un hotel di Milano Marittima. Secondo una prima ricostruzione, la bimba sarebbe stata lasciata da sola per qualche istante dal padre per andare in camera. In quel frattempo

0: gente sarebbe caduta in acqua. Gli inquirenti stanno cercando di capire dove fosse la madre e in che posizione si trovasse il bagnino. Il caso Roggero, leader della Lega, Salvini fa visita al gioielliere che da venerdì è in carcere per scontare la condanna definitiva a 14 anni per aver ucciso due rapinatori. Per l'ex generale Vannacci, se qualcuno mi aggredisce, la difesa deve sempre essere legittima. Chiudiamo con lo sport, tra 30 minuti la finale, terzo e quarto posto per i mondiali, Francia-Inghilterra. Adesso il meteo.
1: Meteo Z.
2: Una buona serata da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di domenica inizialmente il tempo sarà soleggiato da nord a sud. Segnaliamo poi nella seconda parte del giorno dei fenomeni sulle Alpi orientali con qualche possibile piovasco entro sera anche alla pianura friulana. Le temperature massime diurne saranno in calo al nord, stazionare al centro-sud con picchi fino ai 38-40 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

scuola genovese per Andrea Bresch, ritrovato nel team Radio Z 23 22 31. Buona serata di nuovo da parte mia, da Riccardo Castiglioni. Stiamo per ascoltare Irrecuperabile, che è l'ultima fatica musicale di Trigno, che si avvale anche della collaborazione di Ermal Meta. Noi l'abbiamo imparato a conoscere con Ragazzina, una bellissima canzone di Trigno. Adesso c'è questa, Irrecuperabile.

0: In diretta 22:37, buona serata da Riccardo Castiglioni, benvenuti se siete nuovi, ecco sappiatelo, siete parte del team Radio Z.
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Dal 27 luglio vi aspettiamo in diretta dal TH Resort Spray a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con Noah.
2: E se Humus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico. Ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
4: Ma dai, hai una nuova Ford usata. Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
5: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.

0: L'università, spazio in cui studiare e luogo da vivere. A Bergamo troverai un crocevia di esperienze e culture, una città a misura di studente, dove sentirsi a casa e cittadini del mondo, in cui crescere ed esplorare le opportunità che riserva il domani. Università degli Studi di Bergamo. Dai forma al tuo futuro.
1: Questa è Radio Z, io sono Riccardo Castiglioni, 22:39, stiamo per ascoltare l'ultima fatica musicale di Blanco, il titolo della canzone Los Angeles, ed è il racconto della fine di una relazione, di un amore anche passionale. Il tutto viene raccontato attraverso la metafora della casa. La relazione è finita e quindi la casa rimane priva di oggetti di valore, priva di sentimenti. Eccolo qui Blanco con questa canzone struggente.

Due canzoni con atmosfere diametralmente opposte nel Fattore Z. Una era questa, Blanco, Los Angeles, molto malinconica, profonda da questo punto di vista. L'altra, estremamente leggera, è questa, Serena Brancale, Levante, Delia, al mio paese.

Kungs e David Guetta su Radio Z 22:49. Adesso invece stiamo per ascoltare l'intersezione tra due voci clamorose della musica italiana. Il mio invito è ad ascoltare proprio come si intersecano, si intrecciano le due voci. Sto parlando di Angelina Mango con Marco Mengoni. Avete probabilmente, se siete attenti, se siete ascoltatori fedeli del team Radio Z, già capito a quale canzone io faccio riferimento: a questa, Canto d'amore.

0: basta il tempo di un fiore.
1: E questo canto d'amore di Angelina Mango e di Marco Mengoni non è solo un inno all'amore, ma a mio modo di vedere è un inno al bel canto, ed è davvero incredibile come le due voci abbiano saputo collaborare e mettersi entrambe a disposizione di un brano così intenso anche a livello di significato, con due voci incredibili del nostro panorama musicale. Arrivano i The Colors!

0: mai lunedì. Alberto Tananai con Tango nel Team Radio Z. Allora, sta per cominciare anche la partita dei mondiali, della finalina, quella per il terzo e quarto posto, Francia-Inghilterra. Sarà interessante capire, però sicuramente qualcosa vi dirò riguardo quale sarà l'intensità da parte delle due squadre, perché entrambe avrebbero sperato un destino diverso, una finale diversa, quella per il primo e secondo posto. Francia-Inghilterra comincia tra qualche secondo per i mondiali. Sono le 23 in punto.
1: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

0: Splinter Cell, Jimmy Nero nel Team Radio Z, 3 minuti dopo le 23. Adesso ascoltiamo Ultimo con Romantica, una canzone che ha nelle sue caratteristiche quella di essere dedicata a, probabilmente a una ex fidanzata. Molto molto bella.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: slow down, puppy.
1: Madonna Maluma su Radio Z, 23:10, da 10 minuti è cominciata anche la partita tra Francia e Inghilterra, subito in vantaggio l'Inghilterra con Rice al terzo minuto, Francia 0, Inghilterra 1, e devo dire che l'Inghilterra ha cominciato questo match in maniera decisamente diversa, molto più aggressiva, molto più pimpante rispetto a una Francia che nei primi 10 minuti mi è sembrata un po' sottotono, un po' demotivata. Certo è che per una nazionale che aveva l'ambizione, forse anche un minimo di convinzione, di certezza di poter arrivare a vincere, a giocare la finale per vincere il mondiale, un po' di scoramento è normale. Detto ciò, vale anche per l'Inghilterra questo discorso. C'è Tommaso Paradiso.

Tommaso Paradiso su Radio Z a agitare Coca-Cola, 23:14, anche in una canzone che è comunque per l'estate. Lui non si priva mai di quella scrittura malinconica e metaforica, piena di figure retoriche la scrittura di Tommaso Paradiso. Da sempre bello bello bello ritrovarlo nel team Radio Z con me, Riccardo Castiglioni. Aveva fatto anche il 2-0 l'Inghilterra, ma lo hanno annullato, era fuori gioco. Quindi Francia 0, Inghilterra 1. Adesso Noemi e Vito Salamanca.

Capo Plaza su Radio Z, ho fatto strada 20 minuti dopo le 23, 20 minuti di gioco tra Francia e Inghilterra, ha raddoppiato l'Inghilterra con Consa dopo il vantaggio di Rice al 18esimo minuto, quindi due minuti fa la rete di Consa con un bel colpo di testa, praticamente fermo il portiere del Milan, Maignan, sugli sviluppi di un calcio, non sugli sviluppi, da calcio d'angolo, cross di Rice, che è stato anche l'autore del primo gol, e colpo di testa, era Rabiot in marcatura, giusto per citare una serie di giocatori che conosciamo anche perché hanno militato o militano nel calcio italiano. E quindi niente, Francia 0, Inghilterra 2, la Francia veramente in difficoltà totale contro questa Inghilterra. Fred De Palma con Anitta e con Emi Schilla. La testa gira.

Che sound, la testa gira, Fred De Palma, Anitta, Emi Schilla, tutti insieme nel Team Radio Z, 23 e 23, sempre 2-0 per l'Inghilterra, per i mondiali, Francia 0, Inghilterra 2, e adesso Annalisa, la sua canzone estiva, la conosciamo benissimo, l'ascoltiamo adesso.

0: Anxiety, Doshi su Radio Z alle 23.31. Pensate che questa canzone in realtà era già uscita sui social, poi era stata ripresa, diventata virale, e allora a distanza di qualche anno i fan hanno chiesto all'artista Doshi di realizzare una pubblicazione ufficiale, formale del pezzo. Infatti eccola qui in radio e su tutte le piattaforme. Quindi sapete, oggi i social diventano anche uno strumento per portare la musica all'attenzione poi del grande pubblico, alternativo anche ad altri mezzi di comunicazione. Intanto, quando si parla di energia, bisogna mettere insieme questi due artisti, Gabry Ponte e Jovanotti. Questo è il risultato.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

E l'energia del vostro sabato sera è dettata da Radio Z, dal Fattore Z e da questi brani. Gabri Ponte con Jovanotti, DNA, chiaramente, insomma, due artisti in grado di trasmettere tanta energia e tanta forza. Canova adesso!

dovrei dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo, ti vuoi

0: Chissà invece a cosa sta pensando Deschamps, perché la Francia è sotto di 3 gol contro l'Inghilterra in questa finale per il terzo e quarto posto ai mondiali, 41esimo minuto, e c'è stato il gol anche di Bukayo Saka, quindi Francia 0 Inghilterra 3, le reti di Rice al terzo minuto, Kons al 18esimo e appunto Saka al 37esimo, con una Francia che davvero sembra completamente demotivata. Faccio fatica a pensare a un possibile recupero di questa situazione, nonostante ci sarà tra poco la fine del primo tempo. Francia 0, Inghilterra 3, 22 Simba, Gue, arricchiti.
1: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco, lo offro ai miei amici. Non ci vado mai più da Céline, mi

22 Simba con Gue Arichiti nel team Radio Z, 23:44. Adesso invece stiamo per ascoltare un brano che è diventato viralissimo. Si tratta di un trio norvegese di Bosa, avete già capito, la loro Magnetic.

Farfalle, canzone di San Giovanni, un brano del 2022. In quell'occasione, in quel periodo, Sanjo è stato co-conduttore con me qui su Radio Z. Abbiamo fatto insieme un sabato, una domenica. C'era anche Luca Buson, che adesso è al mattino, lui vi sveglia il sabato e la domenica col Buongiorno Z. E quindi, al di là della parte da professionista, da cantante, ho avuto modo di conoscere proprio la persona, il ragazzo, alla fine un ragazzo che ha qualche anno in meno di me, insomma, San Giovanni. Ci siamo confrontati su tante cose, su tanti aspetti della vita. Abbiamo avuto idee simili, tranne su uno, che è il lato calcio, perché abbiamo due fedi calcistiche diverse, io e San Giovanni. Intanto l'Inghilterra ha fatto il quarto gol alla Francia. Arriva Anna!

Anna White, Girl Wasted, nel Fattore Z, nel Team Radio Z, anche lei, 23 e 53, Matilde, Margherita, scrivono: Riccardo, puoi farci gli auguri, il compleanno è di... No, ma di chi è il compleanno, ragazzi? Fatemi leggere bene. Di Alberto, che è il fidanzato di Matilde. Perfetto, 23 anni per Alberto, quindi gli auguri io glieli faccio e insomma glieli avete fatti direttamente voi attraverso la radio. Promessa, Franco 126. Idua, ordinaria follia.

0: In diretta su Radio Z si chiude il Fattore Z con me, Riccardo Castiglioni, però per quel che mi riguarda ci risentiamo come sempre accade domani, sempre nella stessa fascia oraria, 21-24. La musica del team Radio Z rimane con voi H24, quindi tutta notte, e poi il Buongiorno Z sarà servito alle 6 da Luca Buson, come succede ogni volta il sabato e la domenica. Grazie di cuore a tutti e a tutte per l'affetto, per i messaggi. Un abbraccio, ciao.
1: Sei team Radio Z se sai che un pezzo non finisce, ma resta in loop nei tuoi ricordi. Se credi che la vera bellezza sia negli sguardi sinceri. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.

differenza, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.

fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi, per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi, e per liberarti devi accettarti. Aiutare è più facile che aiutarsi, però se ci pensi tutti questi pensieri sono limitanti. Sembra vivanti guerre come i soldati. Ti è scesa una lacrima e mi ha ferito, l'esatto opposto di una fenice. È una dedica scritta con la vernice, questi quartieri la sua cornice.